0: Shop Italia Radio. C'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349-722-5831.
1: Music Box. Le canzoni degli ultimi 30 anni in pillole.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

0: 3 in punto.
1: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

Non ho mai seguito regole di viaggio diverse dal mio intimo sentire, piuttosto preferisco camminare sopra il ghiaccio anche quando diventa più sottile. E chi mi conosce bene sa che è difficile piegarmi, e se qualche volta forse mi è successo, ne sono uscita con l'onore delle armi e ho imparato che potevo anche sbagliarmi. Perché se davvero non mi riconosco in un modo di pensare, non mi adeguo facilmente, non sono merce da comprare, da rivendere.

0: Sono le 5 in punto.
1: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA.

0: Music Box.
1: Sei su Top Italia Radio. Interagisci con noi. Scrivici al 349 722 5831.

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

0: Su Top Italia Radio c'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349-722-5831.
1: Wait a minute, this love started off so tender, so sweet.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovate e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, chi è solo da tempo deve seguire il proprio istinto ed essere un po' più sereno. Chi fa parte di una coppia deve avere più fiducia nella dolce metà. In campo professionale sono in arrivo delle buone notizie finalmente. Toro, le stelle vi renderanno più tolleranti e pronti a ritrovare la tranquillità accanto alla persona amata. Quanto al lavoro, sarà un periodo positivo. I progetti prenderanno slancio rapidamente e la sicurezza vi renderà più convincenti che mai. Gemelli, chi fa parte di una relazione di vecchia data può sentire il desiderio di trasgressione. Chi è solo da troppo tempo deve cercare di eliminare l'agitazione interiore. Un problema di lavoro può essere risolto in modo facile. Cancro, per i single sono in arrivo delle nuove opportunità. Chi fa parte di una coppia invece può essere di malumore. In ambito lavorativo è necessario organizzare con lucidità i propri progetti. Leone, vi aspetta un periodo tranquillo, incentrato sulla buona comunicazione, specialmente con chi occupa un posto speciale nel vostro cuore. Anche se non ci saranno grandi colpi di scena, con determinazione e fiducia potrete ottenere molto di più di quanto avete seminato. Vergine, nel settore affettivo è presente una certa insoddisfazione. I cuori solitari sono pessimisti nei confronti del futuro. Attenzione, perché in campo lavorativo ci sono tanti problemi da risolvere. Bilancia, forse sarà necessaria una ventata d'aria fresca da parte di amici, viaggi o cene romantiche. Quanto al lavoro, potreste non avere ancora opportunità concrete su cui contare. Scorpione, per chi cerca l'amore sarà una giornata molto favorevole, quindi uscite e incontrate gente. Chi ha un'attività indipendente e può ottenere degli ottimi risultati, sono possibili alcuni malesseri passeggeri. Sagittario, la giornata sarà positiva, finalmente chiarirete eventuali incomprensioni con le persone con cui vi siete scontrati, il che vi darà un senso di pace interiore. Sul fronte lavorativo, concentrate le vostre idee su obiettivi precisi. Capricorno, i single si sentono isolati da tutti e invece chi ha una relazione di coppia ha maggiore serenità. Il campo lavorativo può portare a delle difficoltà. Cercate di fare chiarezza e semplificare le cose. Acquario, alcuni di voi potrebbero sentirsi nostalgici e desiderare di riaprire vecchie storie. Sul fronte lavorativo la sensazione è quella di trovarsi in una lunga fila in attesa del vostro turno. Pesci, per i cuori solitari ci sono buone possibilità di risolvere un problema. Chi fa parte di una coppia può perdere la pazienza da un momento all'altro. Nella sfera lavorativa è necessario ritrovare la calma. Oggi vi saluto con le parole di Schiller. L'arte trasforma il dolore in bellezza e la bellezza in comprensione. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Top Italia Radio. Solo grande musica, solo grandi successi.

0: Sono le 7 in punto.
1: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Si riaccende la tensione in Medio Oriente in assenza dell'ok sull'accordo tra Washington e Teheran. Dopo la pioggia di droni verso il nord di Israele, l'IDF ha esteso le operazioni di terra nel sud del Libano. Raid sulle strutture di Hezbollah e scontri a fuoco ravvicinati con i miliziani sciiti sostenuti da Teheran. Beirut parla di 28 morti e 104 feriti nelle ultime 24 ore. Gli USA hanno colpito per autodifesa un sito per il lancio di missili nel sud dell'Iran. Sono stati sospesi per 30 giorni tre studenti protagonisti dell'aggressione a due docenti nei giorni scorsi a Parma, in un parco vicino a una scuola superiore. L'aggressione era stata ripresa da un video diffuso sui social. La questura di Bologna ha dichiarato che non verrà sporta denuncia. Due motociclisti morti nella giornata di ieri in due incidenti stradali. Un giovane di 24 anni

anni è morto sulla strada che collega Palazzolo sull'Oglio a Capriolo nel Bresciano. Il giovane viaggiava in moto quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con un'auto che arrivava dalla direzione opposta. A Cosenza invece un 33enne di Rossano è morto in seguito alle gravi ferite riportate in un incidente avvenuto sulla statale 106 Ionica. La vittima viaggiava a bordo di una moto quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con un'auto. La Procura di Roma ha inviato alle autorità delle Maldive un'anticipazione di rogatoria internazionale nell'ambito dell'indagine sulla morte dei 5 sub italiani. Con l'atto si chiede di avviare una collaborazione giudiziaria per ottenere atti, ma anche le attrezzature utilizzate dai 5 per effettuare l'immersione poi risultata fatale. Non è escluso che gli inquirenti chiedano l'invio anche della telecamera GoPro utilizzata dalle vittime e trovata all'interno della grotta sottomarina dove sono morti. Al momento a Piazzale Clodio si procede per il reato di omicidio colposo. Dal palco dell'Assemblea Annuale di Confindustria arriva il monito del presidente Emanuele Orsini. Le sfide che dobbiamo affrontare richiedono a tutti noi un senso di responsabilità comune, forte e condiviso. Una responsabilità che riguarda le istituzioni e le forze politiche, le associazioni di impresa e i sindacati, l'intera società. Perché se in Italia e in Europa non saremo capaci di uno sforzo comune, perderemo la nostra industria, ovvero il 15% del PIL e milioni di posti di lavoro. È iniziata ieri sera la rincorsa di Jannik Sinner al Roland Garros, l'ultimo slam in cui il tennista non si è ancora imposto e nel quale è reduce dall'amara finale dello scorso anno contro Carlos Alcaraz. Il numero uno del ranking ATP ha superato il primo turno battendo in 3-7 la wildcard francese Thabaut, che occupa la posizione numero 171 della classifica. Sinner si è imposto con il punteggio di 6-1, 6-3, 6-4 in 2 ore e 8 minuti di gioco. Per ora è tutto, a più tardi.

Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Mercoledì 27 maggio 2026 è il 147esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.40 e tramonta alle 20.35. Il santo del giorno è Sant'Agostino di Canterbury. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 27 maggio del 1939, a un anno esatto dall'uscita di Superman, irrompe nel panorama fumettistico Batman. Quel giorno nelle edicole degli Stati Uniti viene messo in vendita il numero 27 del fumetto Detective Comics, dove il nuovo supereroe, nato dalle matite di Bob Kane e Bill Finger, fa la sua prima apparizione nelle vesti del Vendicatore Oscuro, difensore della legge a New York. Il 27 maggio del 1993 viene ricordato per la strage mafiosa di Via dei Georgofili. È da poco passata l'una di notte quando un'autobomba di Cosa Nostra esplode di fianco alla Galleria degli Uffizi, uccidendo 5 persone e ferendone 48. Una notte che Firenze non ha mai scordato e che non potrà mai scordare. Nel 2006 un terribile terremoto a Giava in Indonesia miete 5.700 vittime e lascia 200.000 persone senza tetto. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 27 maggio del 1964 l'Inter di Capitan Picchi batte 3-1 il grande Real Madrid e conquista nella finale di Vienna la sua prima Coppa dei Campioni. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 27 maggio del 1961 Peppino Di Capri debutta in classifica con Parlami d'amore, Mariù. Nel 1976 Mia Martini rilascia il disco Che vuoi che sia se t'ho aspettato tanto. E nel 1978 Francesco De Gregori debutta in classifica con Generale. Passiamo a Renati oggi, ricordiamo Don Milani, nato a Firenze il 27 maggio 1923, qui scomparso il 26 giugno 1967. È stato un presbitero, scrittore, docente ed educatore cattolico italiano. Fu un sostenitore dell'obiezione di coscienza opposta al servizio militare maschile, all'epoca obbligatorio in Italia. Per tale motivo fu processato e poi assolto per apologia di reato. Compie oggi 82 anni Bruno Vespa, giornalista, conduttore televisivo e saggista italiano. È uno dei protagonisti dell'informazione che divide e fa discutere. Spegne 70 candeline il regista italiano Giuseppe Tornatore, capace di far sognare il pubblico con storie e personaggi entrati nella storia del cinema. Buon compleanno a Salvatore Ficarra, detto Salvo, l'attore, cabarettista, conduttore televisivo, sceneggiatore e regista italiano, noto come membro del duo comico Ficarra e Picone, compie oggi 55 anni. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 27 maggio del 2013 di Little Tony, protagonista della musica leggera italiana tra gli anni 60 e 70. Nel 2021 ci lasciava invece Carla Fracci, è stata una delle più importanti ballerine della storia. E il proverbio del giorno è: chi ha la fortuna tutta prova, trova i galli che fan le uova.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon mercoledì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio anche per oggi. Sentiamo. Ariete, i troppi pensieri vi allontanano dal presente e dai piccoli piaceri della vita. Sul piano lavorativo alcuni progetti devono essere rivisti e questo vi crea ansia, ma le energie crescono rapidamente e vi sosterranno. Toro, i nodi vengono al pettine in coppia. Servono chiarezza e calma per evitare inutili tensioni. Le responsabilità professionali aumentano e voi vi sentite sotto pressione, ma con un po' di pazienza tutto si risolve. Gemelli, i single desiderano trasgressione, ma potrebbero trovarsi in situazioni poco chiare. Chi è in coppia deve affrontare subito i problemi senza procrastinare. Nel lavoro la fatica si fa sentire, cercate di riposare. Cancro, in amore desiderate riavvicinarvi al partner, ma rischiate di sembrare distratti o poco presenti. Nel lavoro la vostra mente ha bisogno di rallentare, quindi se potete concedetevi una pausa rigenerante. Leone, nonostante il vostro impegno, le sfide sembrano insormontabili e tutto ciò rischia di rendere ulteriormente difficile mantenere il focus sul lavoro o sulle attività che contano. Prestate attenzione alla vostra salute. Vergine, un incontro inaspettato rischia di portare più confusione che gioia. Nonostante il vostro impegno, le ricompense sembrano scarse. Lavoro e vita privata rischieranno di sovrapporsi, generando ulteriore stress. Bilancia, la vostra relazione d'amore sembra che stia vivendo un periodo di stallo. Siate prudenti nelle vostre aspettative. Le nuove sfide potrebbero sembrare scoraggianti anziché stimolanti. È essenziale che vi prendiate più cura di voi. Scorpione, mantenere uno stile di vita sano può sembrare un compito arduo di fronte alle difficoltà quotidiane. Tuttavia è importante trovare la forza per affrontare queste sfide e cercare modi per mantenere il vostro benessere. Sagittario, un periodo di introspezione potrebbe portarvi a riflettere sui vostri bisogni emotivi. Se siete single potreste conoscere qualcuno di interessante, ma siate cauti e non esagerate con le critiche. Capricorno, la passione non manca nella vostra relazione di coppia, ma potreste aver bisogno di un po' di spazio, qualche preoccupazione dal punto di vista economico. Non scadete nel pessimismo cronico. Acquario, un incontro inaspettato potrebbe scatenare una passione travolgente. Se siete già in coppia, l'intesa sarà alle stelle. La vostra creatività sarà apprezzata e potreste ricevere dei riconoscimenti inattesi. Pesci, basta poco per farvi sentire attaccati, ma non sempre le provocazioni sono reali. In coppia ascoltate di più il partner, i suoi consigli possono aiutarvi a migliorare. Il lavoro prende il sopravvento. Oggi vi saluto con le parole di Albert Einstein. Il valore di un essere umano si misura da quanta verità è capace di dire. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Top Italia Radio.
3: Non mi toccare perché ti odio. Non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa e ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta.

andiamo altrove, ma torneremo. Non ti ho mai avuto, ma tu nemmeno. Non temi neanche Dio, spero ti perdoni lui almeno. L'avevo già previsto,

0: dove vai?
1: Fermo gli ostacoli, accetto miracoli.
2: Tap Italia Radio è sui principali social. Seguici su Facebook

0: 8 e un minuto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Si riaccende pericolosamente la tensione in Medio Oriente.

0: in assenza della fumata bianca sull'accordo tra USA e Iran. Dopo la pioggia di droni verso il nord di Israele, l'IDF ha esteso le operazioni di terra nel sud del Libano, oltre la linea gialla della tregua armata. Raid sulle strutture di Hezbollah, scontri a fuoco ravvicinati con i miliziani sciiti sostenuti da Teheran. Beirut parla di 31 morti e decine di feriti nelle ultime 24 ore. Raid anche sulla striscia di Gaza, sarebbe stato ucciso il capo dell'ala militare di Hamas.
1: Siano rispettati i diritti di tutti, questo l'appello lanciato da Papa Leone XIV a proposito delle violenze subite dagli attivisti della flottiglia. Bisogna fare un nuovo appello per il rispetto dei diritti umani di tutti, ha detto il pontefice parlando con i giornalisti. Purtroppo il popolo di Gaza non riceve ancora aiuti umanitari. Questo sta provocando proteste, difficoltà e anche l'azione di quelli che hanno partecipato alla flottiglia. Io rinnovo l'appello a tutte le autorità ad assistere e accompagnare, aiutare il popolo di Gaza che soffre tanto, ha aggiunto il Papa.
0: La Procura di Roma ha inviato alle autorità delle Maldive un'anticipazione di rogatoria internazionale nell'ambito dell'indagine sulla morte dei 5 subitaliani. Con l'atto si chiede di avviare una collaborazione giudiziaria per ottenere atti ma anche le attrezzature utilizzate dai 5 per effettuare l'immersione poi risultata fatale. Non è escluso che gli inquirenti chiedano l'invio anche della telecamera GoPro utilizzata dalle vittime e trovata all'interno della grotta sottomarina dove sono morti. Al momento a Piazzale Clodio si procede per il reato di omicidio colposo.
1: Un'operazione di soccorso che richiede di attraversare cunicoli strettissimi e spesso inondati di acqua fangosa. E intanto, raccontano i media internazionali, il tempo stringe per cercare di salvare un gruppo di persone rimaste intrappolate da una settimana in una grotta remota e isolata. Sono 7 le persone che si teme siano rimaste bloccate in una caverna nel cuore del Laos. Cercavano oro, sostengono le autorità locali, ma dopo essersi addentrati nella grotta, i 7 non sarebbero più riusciti a uscirne.
0: Un caldo mai visto a memoria d'uomo a maggio e raramente anche in piena estate a queste latitudini, con notti quasi tropicali e giornate talmente opprimenti da iniziare a mietere le prime vittime, è lo scenario dell'ondata di afa fuori stagione che si è abbattuta da domenica su vari paesi europei, dall'Italia alla Francia fino a nazioni più nordiche come l'Olanda o come le isole britanniche, solitamente al riparo da certi sbalzi continentali.
1: Il tennis è buona la prima al Roland Garros per Jannik Sinner, il numero uno del ranking ATP, ha superato il primo turno battendo in 3-7 la wildcard francese Clément Tabur. Sinner sul campo Philippe Chatrier si è imposto con il punteggio di 6-1, 6-3, 6-4 in 2 ore e 8 minuti di gioco. La prossima sfida sarà con l'argentino Cerundolo. Oltre Sinner, tra gli italiani in campo ieri, Matteo Arnaldi ha esordito con una vittoria. L'azzurro ha infatti superato l'olandese Griekspoor. Luciano Darderi ha battuto l'austriaco Hofner. Termina invece subito l'avventura parigina di Elisabetta Cocciaretto, battuta 6-3-6-3 dalla 18enne russa Korneva.
0: Per ora è tutto, a più tardi.

0: Succede sempre così. Ho un importante call online e internet fa i capricci.
1: Succede sempre così. Ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
0: Ora passo a Down Wi-Fi. A meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia, poi, dove non arriva praticamente niente.
1: Te l'avevo detto. Si può dire?
0: Sì, me l'avevi detto. Ma sai che rimando sempre tutto.
1: Basta rimandare. Passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su downwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Il 27 maggio segue lo stesso copione. Sole al mattino, poi l'instabilità che si affaccia timida sulle creste. I rovesci sono rapidi, quasi timidi, e lasciano subito spazio a nuove aperture. Un giorno che cambia umore, senza mai però diventare davvero stupido.

0: qualunque sia la tua risposta all'imprecisione delle cose.
1: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in pillole.

0: ミュージックボックス。
1: Cresce l'allarme sulla condivisione online delle foto dei minori. Gli esperti ricordano che immagini pubblicate sui social possono essere tracciate, copiate e riutilizzate senza controllo, creando un'impronta digitale permanente per bambini che non possono scegliere. Invito alla prudenza, profili privati, volti coperti e niente riferimenti a luoghi o routine quotidiane. Proteggere la loro privacy oggi significa tutelare il loro futuro.
2: Al via i voucher per i servizi estivi dedicati ai figli con disabilità. Per il 2026 le famiglie con minori tra i 3 e i 21 anni possono richiedere un contributo per centri estivi e servizi analoghi con personale qualificato. Le domande si possono presentare dal 30 maggio al 30 settembre, mentre il periodo coperto va dall'11 giugno al 9 settembre. Un sostegno pensato per facilitare la conciliazione familiare durante la pausa scolastica. Info e modalità: lavoro.regione.vda.it.
1: Dopo un periodo segnato da freddo, vento e instabilità, il meteo cambia volto. Un robusto anticiclone nordafricano si espande verso l'Italia, riportando sole e temperature in deciso aumento. Nei prossimi giorni i valori saliranno oltre la media, con punte di 27-28 gradi e clima quasi estivo, soprattutto al centro-nord e in Sardegna. Un assaggio d'estate destinato a intensificarsi all'inizio della prossima settimana, secondo gli esperti, potrebbe essere solo l'inizio.

Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord addensamenti e piovaschi al mattino, a nord-ovest meglio altrove. Dal pomeriggio schiarite prevalenti, salvo lieve variabilità sulle prealpi. Temperature in calo, massime tra 17 e 21 gradi. Al centro piogge e temporali sull'Adriatico in attenuazione dal pomeriggio. Più sole altrove, salvo piovaschi entro sera sul basso Lazio. Temperature in calo, massime tra 18 e 22 gradi. Al sud tempo perturbato con fenomeni a tratti anche forti sulle regioni peninsulari, variabile sulle isole. Temperature in calo, massime tra 16 e 21 gradi.

0: le 9 e 3 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Il ministro della difesa Israel Katz ha annunciato con un post su X che il nuovo capo militare di Hamas, Mohammed Odeh, è stato ucciso nell'attacco lanciato nella giornata di ieri dall'IDF a Gaza. Sempre secondo quanto riportato da alcuni media israeliani, il primo ministro Netanyahu avrebbe parlato telefonicamente con il presidente americano Trump. La conversazione sarebbe arrivata al termine di una riunione del gabinetto di sicurezza nel contesto dell'intensificarsi della campagna militare contro Hezbollah in Libano, mentre gli Stati Uniti avrebbero vietato a Israele di colpire Beirut per non compromettere i colloqui con l'Iran.
2: Una rissa tra almeno 10 persone sarebbe scoppiata tra i binari del treno della stazione di Milano Certosa. Durante il disordine un ragazzo di 22 anni italiano è stato colpito da un fendente ed è poi caduto a terra sanguinante in stato di incoscienza. All'arrivo dei soccorsi sul binario 6 i giovani coinvolti sarebbero fuggiti a bordo di un convoglio in partenza. Il 22enne è stato soccorso dal personale del 118 ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Fate Bene Fratelli, dove si troverebbe in pericolo di vita.
3: Sono stati scarcerati con l'obbligo di presentazione periodico presso la polizia giudiziaria gli 8 ultra che erano stati arrestati a Torino durante gli scontri avvenuti in occasione del derby della Mole prima della sfida di campionato tra i Granata e i Bianconeri. La decisione è stata presa nelle scorse ore dal GIP del Tribunale al termine dell'udienza di convalida. Il procedimento resta aperto per resistenza pubblico ufficiale, lancio pericoloso di oggetti e rissa.
2: Dal palco dell'assemblea annuale di Confindustria arriva il monito dal presidente Emanuele Orsini. Le sfide che dobbiamo affrontare richiedono a tutti noi un senso di responsabilità comune, forte e condiviso. Una responsabilità che riguarda le istituzioni e le forze politiche, le associazioni di imprese e i sindacati, l'intera società. Perché se in Italia e in Europa non saremo capaci di uno sforzo comune, perderemo la nostra industria, ovvero il 15% del PIL e milioni di posti di lavoro. Così Orsini.
3: Caldo estivo sull'Italia in questa fine di maggio, caratterizzata dal meteo rovente, e spuntano già i primi bollini rossi nel secondo bollettino dell'anno del Ministero della Salute, che da questa settimana ha ripreso la diffusione dei suoi report quotidiani sul rischio ondate di calore. Oggi le città in arancione sono 14, domani invece niente più bollini arancioni, ma per la prima volta nella stagione 4 capoluoghi vireranno al rosso. L'allerta sarà massima a Bologna, Firenze, Roma e Torino.
2: Calcio, il Napoli fa sul serio per Vincenzo Italiano e lui il successore di Conte scelto da De Laurentiis. Nella mattinata di ieri il numero uno degli azzurri ha incontrato a Roma gli agenti del tecnico in procinto di salutare il Bologna. L'obiettivo era quello di trovare un'intesa economica. Sul tavolo ci sarebbe un contratto biennale fino al 2028 con opzione per la terza stagione, un ingaggio da circa 3 milioni di euro. Si respira grande fiducia per la fumata bianca che potrebbe essere annunciata già nelle prossime ore.
3: Per ora è tutto, a più tardi.

0: poco, c'è pochissimo da applaudire, c'è veramente pochissimo da applaudire, però non abbiamo neanche iniziato. 9-9 minuti in diretta da Lidia al Carpegio. Questo sì, questo forse è giusto sottolinearlo, certo, perché c'è una grande ospitalità che ormai prosegue da un anno, più di un anno qui. Quant'è che siamo qua, ragazzi? Sono credo un anno e mezzo, una cosa del, secondo me tipo da ottobre 2024. Vado a memoria, ma non sono bravo con le date, quindi non lo so. Una cosa del genere, comunque li ringraziamo. Ringraziamo anche oggi. Bene, con quale notizia fondamentale dal mondo vogliamo iniziare? Sta succedendo un po' di tutto, quindi magari...
1: Come va? Qui a Punta Marina, dove però rispetto ad altre località ad attendere turisti e bagnanti, qui in spiaggia ci sono anche loro.
0: I pavoni, ma quanto lo dovete tirare avanti sta storia?
1: Si aspettava
0: non posso più,
1: i pavoni anche qua in spiaggia?
2: Sì. No. Però sono molto belli.
3: Sì. È molto scenografico.
0: No, basta. Anche l'ennesimo servizio sui pavoni.
3: Fastidio a certe persone, sinceramente.
4: Sì. Però capisco che possano essere, diciamo, invadenti per altre persone.
0: Sì.
2: Piano.
5: Lamentele di bagnanti io non ne ho sentito.
0: Quanti servizi hanno tirato fuori i giornali su questa cosa dei pavoni? Cioè, magari sono solo io, che ormai ho la bolla dei miei social invasa da questa cosa e voi non avete mai sentito parlare, lo spero per voi. Ma vi assicuro che tra Rai e televisioni private c'è una quantità di materiale, diciamo, giornalistico, usiamo questo termine un po' esagerando, anche giornalistico, mi sembra un parolone, però insomma avete capito, su questa cosa dei pavoni.
1: Di manda via.
0: Qui. Ma poi con queste persone intervistate alla Maccio Capatonda, cioè totalmente...
2: E allora è bello.
0: Una catapulta.
2: I pavoni là che sporcano tutta la sabbia, sì. Dopo ci sono i bambini, non è neanche proprio così.
0: Ah, perché i preti cosa fanno i pavoni? Vanno in spiaggia e con la coda trascinano la sabbia e la portano ovunque. Quindi c'è questo ulteriore dramma che diciamo comporta la loro presenza. Salutiamo anche lo zio Luca, buongiorno. Visto, zio, che avete vagamente festeggiato la fine del Fanta Ebbrezza, no? Qualche giorno fa. Io ero fuori dall'Italia, quindi purtroppo non c'ero, però ho visto con piacere che ve la siete spassata. Bravi, bravi, bravi.

0: Ava Max, non la sentivamo da un bel po', devo dire. Questa Million Dollar Baby alle 9:15, mentre vedo che si parla ancora. Guarda che vedi che non sono solo io che sono fissato, non dei pavoni di Punta Marina, si parla ancora della chiusura delle gallerie di Sorrelei Signaglio. Anche oggi vedo che ci sono vari articoli su questa cosa. Mi risulta che sia stato chiesto un consiglio regionale straordinario, che non so se verrà accordato, è stato chiesto dalle opposizioni per parlare proprio di questo. Vedo che ci sono nuovi calcoli su quanti veicoli in più si riverseranno, come dire, su Aosta, di fatto, no? Perché questo è 600 veicoli in più ogni ora. Questo è il dato. Fate voi il calcolo, cosa vuol dire? Cioè, una roba veramente devastante, tra cui anche mezzi pesanti, perché al momento non ci sono novità anche su quello. Quindi c'è tutto. Oggi vedo un articolo su Aosta Sera che mette in fila dei dati, no? Quanto costeranno i lavori, quanto dureranno, quale sarà l'impatto sul traffico, tutte cose che abbiamo già letto, tutto sommato, però vengono messe in fila mancando 2 settimane più o meno alla chiusura, che io ormai sto vivendo come il giorno del giudizio. Cioè, l'11 giugno sarà una sorta di apocalisse.
1: Buongiorno, diciamo. Ricky,
0: ciao zio,
1: vorrei condividere con te questo bellissimo momento,
0: è stato pietoso,
1: dico, della nostra vita. Sì. Che te ti sento strapene,
0: io sto bene, totale, sto benissimo,
1: totale.
0: Non ho allergie,
1: puoi ben sentire. Sì. E mi sto bombando di tutto. Sì, ma quest'anno è particolarmente aggressiva la situazione.
0: Ma io zero.
1: Ma detto ciò,
0: ma sei zero,
1: cioè. Confermo che domenica abbiamo chiuso il campionato di Val de Brezza, ecco. Abbiamo chiuso dignitosamente,
0: ho visto delle foto
1: umana.
0: Mamma, ragazzi, sì. Ho visto delle foto che non commenterei, no? Sulla festa di fine fantacalcio. Ma poi cosa vuol dire? Cioè, l'unico fantacalcio che riesce a fare la festa di fine fantacalcio e ridursi come non so che cosa in pieno giorno di pomeriggio, una cosa con 40 gradi, cioè, ma come si fa? Io suggerisco, zio, questa voce, queste condizioni in cui ti trovi, forse non sono le graminacee. Posso permettermi di dire, forse inizi ad avere un'età per cui non puoi permetterti la domenica alle 3 del pomeriggio di essere nelle condizioni che ho constatato dalle foto che mi hanno girato sui gruppi, eccetera. Ma la butto lì, potrebbe centrare anche questo, potrebbe essere un fattore. No, io devo dire, adesso come al solito me la sto buttando da solo. Siamo il 27 maggio. Avrò starnutito 5 volte, quindi al momento bene, al momento adesso tocco ferro, tocco quello, tanto adesso mi partirà da oggi, vedrai, sicuro, dopo che dico sta cosa, minimo esco da qui che sono gonfio come una zampogna. Sì.
2: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

siamo un po' nella fase di revival Justin Bieber, no? Che questa storia di 11 anni fa, 2015, è tornata molto in auge. Non che non lo sia mai stato, è tipo a un numero di streaming folle. Questa canzone comunque è pazzesca, questa cosa di Justin Bieber è incredibile, perché io me lo ricordo quando Justin Bieber era popolare all'inizio, che veniva bullizzato da tutti, no? Era visto come un fenomeno un po' così, un po' trash, un po' facile dal punto di vista musicale. Adesso, se voi andate su TikTok e trovate i video delle sue ultime apparizioni, per esempio quella al Coachella, ma viene commentato probabilmente dalla generazione più giovane, che l'ha vissuto quando era molto molto giovane all'inizio, viene commentato come se fosse, non lo so, il ritorno di David Bowie, una roba del genere. Cioè è tipo, quella sì che era musica, è gli anni d'oro della musica. Cioè, ho letto dei commenti, vedi che alla fine conta solo l'età che avevi quando hai sentito una cosa. Cioè, poco, mi stanno chiamando sul telefono, chi è che mi chiama mentre sono in onda? Guarda che incredibile, alle 9:23 sono in onda, sarà, devo rispondere, ma può essere l'USL, potrebbe essere un servizio pubblico. Bene, sentitevi Ermal Meta voi intanto, vai, sentiamo.

0: io, occhio a fanale tu.
1: Mamma mia, che la magnificenza, il romanticismo, la delicatezza. Fate voi, metteteci voi il sostantivo che preferite di fianco a questo pezzo di Ermal Meta che si chiamava Un milione di cose da dirti. E alle 9.27 accompagna la nostra giornata, che tra poco avrà un ospite, tornerà a trovarci Bruno Albertinelli, Federconsumatori. Facciamo un po' il punto su tutta una serie di situazioni. Sai che lui ha un occhio sempre sui caro prezzi, sulle truffe, su una serie di cose che possono essere molto molto utili per tutti. Va bene, adesso invece vedo che su i quotidiani valdostani, per esempio, stasera apre ancora con l'incidente in cui un 37enne si è rovesciato ad Aosta con l'auto da solo, quindi in autonomia, credo, ed è finito in pronto soccorso. Sulle gallerie, vi dicevo, ci sono alcuni dati interessanti sulla chiusura imminente delle gallerie che di fatto dal Gran San Bernardo portano verso l'autostrada. Allora, sono 600 i mezzi che ogni ora, sommando i due sensi di marcia, quindi in realtà non sono tutti che si riverseranno su Aosta, ma insomma dipenderà, compresi peraltro meno di una ventina di mezzi pesanti, ogni ora appunto passano da questo traforo, no? Questi sono i maggiori flussi di traffico con cui la città di Aosta e la Plaine dovranno confrontarsi. 600 mezzi all'ora e una ventina sempre all'ora di mezzi pesanti. I dati del raccordo sono stati illustrati ieri mattina in una riunione del tavolo tecnico che è stato convocato per analizzare gli effetti che sulla viabilità ci sarà in quest'anno. L'impatto del traffico viene ritenuto da questo rapporto significativo ma gestibile, con misure operative adeguate. I lavori, ricordiamo, cuberanno per 40 milioni di euro che si accoglierà la società Autostrade Valdostana, dovrebbero essere eseguiti con attività contemporanee su tutte e due le gallerie, con turni continuativi sulle 24 ore, 7 giorni su 7, salvo eventuali aggiornamenti che verrebbero fuori nei prossimi giorni, ma chissà. Al centro di questa riunione c'era anche la definizione di un piano di segnaletica per indirizzare l'utenza e chiaramente trovare dei percorsi alternativi verso l'alta valle del Gran San Bernardo. L'obiettivo è evitare che soprattutto i mezzi pesanti usino impropriamente la viabilità regionale cosiddetta secondaria e tutte quelle strade locali che non sono adatte per sostenere questi flussi di traffico pesante, traffico commerciale. Quindi si stanno muovendo tutta una serie di strutture regionali per fare questa cosa. Durante l'incontro si è anche parlato di creare una regolazione temporale del traffico pesante lungo la statale, cioè mettendo dei limiti orari con delle fasce orarie di maggiore intensità, soprattutto nelle prime ore del mattino, per evitare che al mattino ci sia quella congestione che tutti temono ci possa essere coi tir e i mezzi pesanti. Tra le ipotesi c'è anche il fatto di trovare un'area di stoccaggio e regolazione dei mezzi pesanti che potrebbe essere l'ex area Sima, che già viene usata quando ci sono criticità legate al Gran San Bernardo, al traforo, durante il periodo invernale. Quindi in questa fase ancora, insomma, tutto è allo studio. Devo dire, siamo il 27 maggio, io ti giuro non ho parole, non so da chi dipenda, guardate, non ho idea, non so da chi sia dipesa questa cosa. 26, cioè mancano 10 giorni, sono ancora lì che studiano, cercano di capire cosa fare, cioè io non ci posso credere, ragazzi, non ci posso credere. Andiamo col music box, vai.
2: Sai qual è la coppia più inseparabile del momento?
3: Tu e lo shopping?
2: No! L'ammorbidente il detersivo Monamour Blu Mare. Stesso profumo, stessa convenienza, stesso prezzo. Li puoi trovare alla Cidac a soli 2,99€ l'uno. Una combo così fa innamorare anche il bucato.
3: E il portafoglio ringrazia.
4: Cidac, Cidac.
5: Se ami le moto, il 6 giugno hai un appuntamento da non perdere. Da Tuttauto a Sarre, lungo la strada statale 26, ti aspetta una giornata speciale dedicata a tutti gli appassionati delle due ruote. In esposizione abbigliamento tecnico Magna, scooter e moto Kimco e CF Moto e tante altre novità. Un'occasione unica per scoprire, provare e vivere da vicino il mondo delle due ruote. Tuttauto, Sarre, a due accelerate da Aosta. Ti aspettiamo il 6 giugno.
6: succede sempre così. Ho un importante call online e internet fa i capricci.
7: Succede sempre così. Ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
6: Ora passo a Down Wi-Fi. A meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia, poi, dove non arriva praticamente niente.
7: Te l'avevo detto. Si può dire?
6: Sì, me l'avevi detto. Ma sai che rimando sempre tutto.
7: Basta rimandare. Passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su danwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
8: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

dolce compagna che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Chiudi gli occhi, che note sono?
2: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
3: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
3: Un thriller emozionante.
5: Scordatelo, ho chiuso.
3: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
6: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
7: Io sono solo un accordatore.
3: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
0: Super Trailers.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
10: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni.
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Super Trailers.
13: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
14: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
15: Qual è il piano?
16: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
13: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
17: Troverò io la marmotta.
13: Hopper, il segreto della marmotta, dal 14 maggio solo al cinema.
0: Avete ascoltato? Super

bella sta versione, versione remixata così. Ma perché? No, perché volevo parlarvi di sport popolari, per questo, vabbè. Un po' stereotipata sta canzone, vabbè. Allora, ci sono state le semifinali dei campionati di ZAN, campionati regionali di ZAN, nel caso ci fossero dubbi, con verdetti ormai in tutte le categorie. Resta ancora da assegnare un posto nella finale della Serie A, dopo che c'è stata la sospensione della sfida tra Verrey e Montjovet 1, perché c'è anche Montjovet 2 a questo punto, anche 3, anche 4. Dovranno rigiocare. Invece nella massima categoria lo Shambhav è arrivato in finale vincendo su Châtillon, punteggio di 1748 a 1501, punteggi assolutamente incomprensibili per me, non so come funziona, so niente, però è molto bello lo Zang, ho presente quello del gioco, ma i punteggi non so come fanno ad arrivare a 1700, questo non lo so. L'altra semifinale tra Verrey e Montjovet invece è sospesa e verrà rigiocata sabato alle 13, qua vicino peraltro, sui campi di Car. Benissimo, benissimo. Quindi, finale con Shambhav e una tra Verrey e Montjovet, e sarà sabato 6 a Brissogno la finale. Benissimo, benissimo. Serie B invece, Serie B, fatto lo spareggio per il quarto posto, ha vinto lo Chalon Saint-Anselme 2 su Verrey 2 per 293 a 182, cioè, capisci che manca uno zero, come è possibile questa cosa? Nell'altra semifinale invece già giocata, il Pollen ha battuto l'Ayas 1545 a 1183, non capisco i punteggi, vi giuro, non sto capendo. Poi sempre sabato si giocherà l'altra semifinale tra Brisson e Chalon Saint-Anselme 2. Ok, benissimo. Poi c'è anche la Serie C, se volete, Serie C, dove larga vittoria del Montjovet 4 contro lo Chalon Saint-Victor 2480 a 1160, vi fanno ridere i punteggi, non so perché. Successo anche per Chalon Saint-Anselme 3, quanti numeri strani, che ha superato Fenus, forse era Fenis, non lo so, hanno sbagliato a scrivere, non penso sia Fenus proprio, Fenus 2 2000, cos'è Fenus 2? Sarà Fenusma, sarà l'abbreviazione, chi lo sa. 2183 a 1914. Benissimo, vabbè, poi abbiamo anche la juniores, il femminile, ma non so se è il caso di addentrarci troppo in questa cosa qua. Andiamo avanti, anzi, va, per favore, andiamo avanti, anche se ascolterai questa, io posso dire.

0: come sapranno già in anteprima i nostri follower, per usare un termine che va già sul digitale, sui vari social network, soprattutto due in realtà, Instagram e Facebook, è già con noi e tra poco lo introduciamo e gli diamo la parola. Bruno Albertinelli, presidente di Federconsumatori Valle d'Aosta. Tra pochissimo sentiamo solo le notizie prima, poi entriamo nel vivo delle ultime novità. Ogni tanto ci piace con Bruno fare il punto sulle questioni aperte sul territorio valdostano che riguardano la popolazione, che riguardano i consumatori. Se avete domande, volete mandare segnalazioni, questo è anche lo spazio giusto per farlo. Basta scriverci al 349 722 5831, sempre su WhatsApp. Oggi i temi riguardano delle scadenze più importanti che ci sono all'orizzonte, quello per esempio di agosto che riguarda la digitalizzazione della carta d'identità, ma in generale parleremo di tutti i processi di digitalizzazione che sono in atto, sono stati in atto e sono ancora in atto in questi anni, che ogni tanto però rischiano di lasciare indietro qualcuno e di creare dei divari nella popolazione, spesso su base anagrafica, ma non solo. Tra poco vediamo.
1: Sono le 10 in punto. Attenzione.

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Il ministro della difesa israeliano Israel Katz ha confermato l'uccisione del nuovo capo dell'ala militare di Hamas, Mohammed Odeh, a Gaza City, dicendo che quest'ultimo è stato mandato a incontrare i suoi complici negli abissi dell'inferno. Le forze di difesa israeliane hanno diffuso il filmato del raid. Odeh è il 15° alto ufficiale dell'ala militare di Hamas, ucciso dopo il massacro del 7 ottobre. Intanto il vice premier e ministro degli esteri pakistano ha discusso degli sforzi diplomatici per la pace in Medio Oriente con il segretario generale delle Nazioni Unite a New York.
1: È previsto per oggi il rientro in Italia degli attivisti della flottiglia fermati a Sirte. Lo rende noto la delegazione italiana, secondo cui 6 attivisti arriveranno a Fiumicino. Intanto ieri Papa Leone XIV ha lanciato un appello: siano rispettati i diritti di tutti. A proposito delle violenze subite dagli attivisti della flottiglia, bisogna fare un nuovo appello per il rispetto dei diritti umani di tutti, ha detto il pontefice parlando con i giornalisti.
2: Sono stati smantellati dai carabinieri dell'Aquila 3 sodalizi criminali cooperanti tra loro indagati per i reati di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e detenzione illecita di sostanze stupefacenti continuata in concorso. L'operazione è in corso da questa mattina. I militari stanno dando esecuzione a un'ordinanza di applicazione di misure cautelari personali emessa dalla giudice per le indagini preliminari del Tribunale del Capoluogo nei confronti degli appartenenti.
1: 2 motociclisti morti nella serata di ieri in 2 incidenti stradali. Un giovane di 24 anni è morto sulla strada che collega Palazzolo sull'Oglio a Capriolo, nel Bresciano. Il giovane viaggiava in moto quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con un'auto che arrivava dalla direzione opposta. A Cosenza, invece, un 33enne di Rossano è morto in seguito alle gravi ferite riportate in un incidente avvenuto sulla statale 106 Ionica. La vittima viaggiava a bordo di una moto quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con un'auto.
2: Sprint sul nucleare e un patto per sburocratizzare il paese. Dalla nuvola all'EUR, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni si rivolge al mondo delle imprese e rilancia l'azione del governo in campo economico in vista della fine della legislatura, rivendicando i risultati raggiunti finora. Al centro dell'intervento all'Assemblea di Confindustria, una visione di Europa che faccia meno e faccia meglio, accompagnata da una forte spinta alla semplificazione normativa, al rafforzamento della competitività industriale e al sostegno a famiglie e imprese colpite dalla crisi energetica.
1: Tennis: si apre il secondo turno al Roland Garros con 3 italiani in campo. Nel tabellone maschile tocca a Lorenzo Sonego, che se la vedrà contro lo statunitense Tommy Paul, testa di serie numero 24 del seeding. Cerca la sua seconda vittoria in carriera in uno slam il 19enne Federico Cinacchi, affronta l'olandese De Jong. Tra le donne ritorna in campo Jasmine Paolini, la toscana numero 13 del tabellone e finalista a Parigi nel 2024. Sfida per la prima volta.

0: Volta in carriera all'Argentina sulla Solana Sierra. Tra i big impegnati oggi anche Zverev, Novak Djokovic e Iga Swiatek.
1: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Caveri.it, appuntamento quotidiano con Luciano Caveri.
3: Un adolescente mi racconta con naturalezza di parlare delle sue pene d'amore con ChatGPT. Lo considero un interlocutore affidabile, equilibrato, sempre disponibile, e devo dire che l'episodio mi ha colpito, non per nostalgia generazionale, ma per la rapidità con cui stiamo normalizzando un passaggio culturale profondo, cioè affidare un sistema di intelligenza artificiale funzioni relazionali che fino a poco tempo fa appartenevano esclusivamente alla sfera umana. Ho letto un'analisi su un giornale britannico che fotografa un fenomeno ormai globale. Secondo il settimanale, l'idea che si potessero stringere relazioni con entità artificiali non è più fantascienza, lo vediamo attorno a noi. Milioni di persone utilizzano l'intelligenza artificiale come amico virtuale, mentore, terapeuta o persino partner. L'articolo cita poi un sondaggio che dice che il 42% degli studenti delle scuole superiori statunitensi afferma di aver interagito con l'intelligenza artificiale trattandola come un amico, il 19% ai noi come partner di una relazione sentimentale. Nel frattempo i sistemi diventano sempre più sofisticati. Si dice che le versioni future saranno in grado, come intelligenza artificiale, di comportarsi in modo più umano, includendo anche funzionalità per contenuti per adulti verificati. Un ulteriore elemento che viene citato è l'analisi di milioni di messaggi che ha rilevato che un uso quotidiano intenso di intelligenza artificiale è correlato a una maggior solitudine. Non è chiaro il nesso causale, se sia la solitudine a spingere verso l'intelligenza artificiale o viceversa, ma emerge un dato: gli amici artificiali, sempre disponibili e privi di bisogni propri, possono contribuire a modellare aspettative relazionali irrealistiche. L'articolo richiama anche il rischio di camere di risonanza personali di validazione. Se l'interlocutore è programmato per comprendere e assecondare, viene meno quell'attrito che caratterizza le relazioni umane autentiche, con esso la necessità di negoziare, tollerare, accettare divergenze, critiche. Il timore evocato non è uno scenario distopico con i robot che dominano il mondo, è qualcosa di molto più sottile, un possibile intorpidimento delle capacità critiche, relazionali e decisionali di noi esseri umani. Non la sostituzione, ma il suo svuotamento progressivo. La questione dunque non è demonizzare l'intelligenza artificiale, che resta uno strumento importante, quanto invece interrogarsi sugli effetti di quando la tecnologia smette di essere supporto e diventa surrogato. Se l'intelligenza artificiale ci offre compagnia, conferma e conforto senza conflitto, siamo ancora allenati alla complessità delle relazioni umane reali? È una domanda culturale e sociale, prima ancora che tecnologica.
2: Da Aosta, l'appuntamento con Luciano Caveri torna domani. Stessa valle, nuova visione.
4: Noi riprendiamo invece la linea dall'Ideal Car Peugeot, dove ci ha raggiunti Bruno Albertinelli, che è presidente di Feder Consumatori Valle d'Aosta. Buongiorno Bruno, bentrovato, ciao.
5: Buongiorno a tutti.
4: Beh, allora, io in questi giorni la mia fissazione sono le gallerie di Signale Sole Lei. Chi ascolta la giostra l'ha capito, cioè questa è diventata la mia nuova fissazione. Per fortuna tu mi porti a parlare anche di altro, no? E di, in particolare, due casi che sono, uno è molto puntuale, nel senso che riguarda un individuo, una minorenne peraltro, e riguarda il tema della sanità. Come insomma si ricorderanno anche i nostri ascoltatori, Federconsumatori ha aperto una sorta di sportello per segnalare i casi di sanità, insomma, non perfettamente efficienti, non voglio dire mala sanità, però insomma anche quelli, anche i casi. Ma guardate, queste cose servono non per buttare, come si dice, fango sul settore, ma semplicemente magari per far notare alcune dinamiche che non funzionano e che si potrebbe migliorare, no? E ce n'è una davvero interessante di cui non ero a conoscenza, che invece è stata portata all'attenzione di Federconsumatori. Dall'altro lato c'è tutto il tema della digitalizzazione. Se ti va, Bruno, partirei dalla sanità, così andiamo sul tema di cui abbiamo parlato l'ultima volta.
5: Sì, io brevemente cerco di spiegare cosa è successo e perché abbiamo fatto un esposto alla Procura della Repubblica, tenendo presente quello che è stato detto prima. non è un ragionamento contro la sanità, e non parliamo di mala sanità, perché devo dire che ci sono soggetti e soggetti all'interno del mondo della sanità che sono da un punto di vista corretti, che hanno rapporti sociali non indifferenti da un punto di vista di sensibilità. Io provo a spiegare il fatto e le motivazioni che ci hanno portato a fare alcuni passaggi. Dopo che abbiamo aperto quello sportello sulla sanità, quasi due giorni dopo, si è rivolto da noi direttamente una signora, senza fare il percorso tramite messaggi e roba di questo tipo, ponendoci un problema. Sua figlia aveva compiuto 14 anni e quindi aveva perso il pediatra, ed era 3-4 mesi che questa signora cercava quotidianamente di avere un medico di base, cosa impossibile, di fare un percorso di ricongiungimento familiare, anche questo impossibile. E la situazione, oltre a avere il disagio di continuare ad andare agli sportelli a chiedere informazioni, è che durante questo percorso, una settimana prima di venire da noi, questa ragazzina si ammala, no? La signora la porta ai medici che sono presenti in via Guido Rey, gli dicono che non ha nulla, per correttezza, visto che se non era convinta va anche al Buregar, la risposta è stata la stessa, la ragazzina non ha nulla, torna a casa, la ragazzina si era aggravata. No. E quindi giustamente come genitrice chiama la pediatra che aveva, chiedendole se gentilmente poteva dare un'occhiata a sua figlia. La pediatra fa la visita, gli prescrive delle medicine e le dice, e le fa, secondo me ti consiglio di farle fare dei raggi. E qui nasce il primo problema. Io ho delle prescrizioni di un medico, ma non ho le prescrizioni del mio medico, quindi qualsiasi cosa che faccio in farmacia da un punto di vista di medicine o analisi me le devo pagare. Primo ragionamento, cioè, secondo ragionamento,
4: sei vacante, diciamo.
5: No, secondo ragionamento, se vado con queste cose qui così che mi ha prescritto la ex pediatra dal medici in via Guido Rey, non credo che mi trattino gentilmente, perché facilmente mi mandano a quel paese e rimangono sempre convinti che mi appiano a nulla. Quindi nasce questo problema. Da lì iniziamo a mandare una prima PEC alla struttura sanitaria, dove ho notato anche qui due differenze. Chi gestisce le relazioni con il pubblico sono persone di una correttezza estrema e socialmente sensibili. Chi gestisce tecnicamente determinate strutture utilizza un percorso tecnico e dal mio punto di vista sociale pochissimo per dare le risposte. Tant'è che la risposta alla nostra PEC, che deve l'intervento per trovare il medico, è stata in sintesi questa. La signora continua a guardare sulla sua cartella sanitaria ogni giorno se un medico si è liberato. Tralascio tutto il resto perché non è appassionante, no, e a questo punto rispondiamo di nuovo, non più come richiesta ma come proprio reclamo ufficiale, dicendo: guardate, noi vogliamo che venga fatto un percorso veloce per trovare il medico, perché da un punto di vista legale, passatemi questo termine, è mancanza di assistenza a una minore, quindi c'è qualcosa che non funziona. Avevamo dato 7 giorni di tempo per risponderci. Ci rispondono in due modi. Chi gestiva le relazioni ci dice: guardate che facilmente si è liberato un posto, dite alla signora di andare sulla sua cartella sanitaria, no? E invece la risposta tecnica è stata sempre la solita: non possiamo fare questo, non possiamo fare questo, non possiamo fare questo. L'unica novità, oltre a quella di continuare a controllare la mia cartella sanitaria, era di vedere un attimo se qualche pediatra accettava di tenere la ragazzina fino a 16 anni, quindi un'ulteriore domanda facilmente con l'esito negativo. Mandiamo quindi risposta alla Procura della Repubblica. Nella serata poi la signora è riuscita a ottenere il medico di base, ma anche qui con un ragionamento non positivo, se vogliamo, da un punto di vista di quello che è questo tipo di società. La signora era senza cartella sanitaria perché l'aveva lasciata scadere, è diventata matta in tutto il giorno a rifare tutti quanti i percorsi per ottenere la cartella sanitaria e per poter entrare nel sito per avere finalmente il medico. Noi abbiamo mandato, come si dice, l'esposto alla Procura della Repubblica. Io mi auguro che non venga cestinato, ma che ci sia anche da parte di chi segue da un punto di vista legale queste cose un'analisi della situazione in cui si trovano determinate persone, e che se non fanno qualche cosa sono, mi permetto di dire, abbandonate se stesse.
4: Ma, se ho capito bene, il problema è quel periodo di tempo che intercorre tra la fine del, diciamo, dell'accesso pediatrico, quando compi 14 anni, e l'inizio della presa in carico da un medico legale, come ce l'abbiamo, medico di famiglia, insomma, come ce l'abbiamo tutti noi adulti. Ecco, la cosa che mi chiedo è: questa cosa che è successa a questa ragazza, no, che per mesi è di fatto era in una terra di nessuno, non aveva assistenza né dal pediatra né dal medico, è una cosa che tende a succedere o è un caso anomalo? È successo qualcosa di grave, di strano? Cioè, insomma, voi dire, avete sondato un po' la popolazione per capire se questa è una prassi, ovviamente un mal costume, oppure un caso?
5: Ma non è un mal costume, cioè facilmente ci sono situazioni e situazioni. C'è chi porta pazienza e non gli succede nulla strada facendo, no? Perché il dato poi di fatto, se vogliamo, è che mancano medici di base, come mancano anche pediatri, perché tanto è lo stesso ragionamento. Quindi c'è chi ha la capacità di dire basta, mi sono stancato, c'è chi invece dice sto zitto, perché anche qui è un'analisi che uno può fare tranquillamente, ma quanti di noi stanno zitti di fronte a delle cose perché siamo una regione talmente piccola in cui poi hai paura che se dici qualche cosa contro Bruno poi dopo troverà il modo per fare qualche cosa per fartela pagare. Estremizzo il concetto, ma se volete porto centinaia di persone che possono ragionare in questo modo e la dimostrazione la danno in altri modi.
4: Parliamo tra poco di digitalizzazione invece, perché è in corso con una grande digitalizzazione anche dei documenti d'identità. Come sapete, entro agosto c'è da andare dal proprio comune e farsi cambiare la carta d'identità, se avete ancora quella cartacea, qualcuno in effetti ce l'ha ancora. E beh, insomma, in tutto questo, tra CIE, SPID, smartphone, tutto questo mondo digitale che magari per la generazione Z, i nativi digitali, è la normalità, beh, ci sono, come dire, generazioni intere che sono peraltro maggioritaria della nostra popolazione, che ha un'età media piuttosto elevata, che stanno facendo una certa fatica, no? Abbiamo anche qua alcune testimonianze molto chiare che ce lo possono dire. Tra poco Bruno Albertinelli ce ne parla. Io vi ricordo il numero per interagire con noi, che è il 349-722-5831, come al solito, sempre su WhatsApp. Se avete spunti, volete intervenire, volete anche segnalare qualcosa.
6: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: canzone direi che era perfetta, si chiama AI di Dargen D'Amico, che è chiaramente un acronimo di intelligenza artificiale. Ecco, ancora su quello non ci siamo arrivati, non nella pubblica amministrazione, ancora l'intelligenza artificiale non è stata implementata nella documentazione, nei processi, no, di attivi di cittadinanza, però ci sono già alcune cose che si possono dire, Bruno, perché mi hai parlato fuori onda di quanto la digitalizzazione sia una cosa magari scontata per una parte della popolazione, ma tutt'altro che tale per tutta un'altra parte, soprattutto quella più agée, ma non solo, giusto?
1: Sì, noi siamo anche usciti con un comunicato, sia come Fede al Consumatori che come sindacato pensionati, nel senso che la situazione che si è creata da un punto di vista di quello che è tutte le procedure burocratiche che devono essere fatte avendo uno smartphone, avendo la capacità di usare questo smartphone, avendo uno SPID, avendo una CE, come si può dire, applicata, non sono alla portata di tutti, per un motivo molto semplice: uno, che c'è un ritardo notevole nel fare questi percorsi, perché se vogliamo il percorso della carta elettronica è abbastanza, come si può dire, inizia adesso a essere percorribile, e anche qua con difficoltà, perché non è che se ti metti tu lì così a fartelo per fatti tuoi facilmente non ce la fai. Poi sarebbe interessante capire quante persone hanno i dati del PIN, i dati del PUN, dove li hanno messi, dove li hanno buttati, devono richiederli, diventa una roba non difficile. Noi abbiamo fatto il comunicato partendo da un dato di fatto di un iscritto ai pensionati, che è un espositore storico della Fiera di Donuts, che quest'anno non è riuscito a partecipare alla Fiera di Donuts perché doveva fare tutta una procedura da un punto di vista tecnico che non riusciva a fare, e che anche suo figlio, che da un punto, usando le sue parole, è molto più sveglio di me, non è riuscito a entrare nell'applicazione per poter fare queste cose. E quindi abbiamo fatto un comunicato analizzando anche la situazione, se vogliamo, in Valle d'Aosta, dove una popolazione che possiamo ritenere anziana, possiamo non ritenere anziana, però noi abbiamo persone, abbiamo quasi 32.000 persone che hanno 65 anni, e non credo che queste persone siano tutte quante tonte, strane, cose di questo tipo, ma che però per poter fare determinate cose che la pubblica amministrazione pretende sono obbligati a fare un ragionamento, avendo in mano uno smartphone, come dicevo prima, e avendo in mano anche la capacità tecnologica di fare determinate cose. Faccio il ragionamento, l'abbiamo fatto prima nel percorso della sanità. Io ho fatto la mia cartella elettronica, non l'ho più usata, non mi interessava, perché mi facevo mangiare le ricette tramite il dottore, me le mandava per email, no, perché questo è il massimo della mia capacità a fare le cose, no. Poi quando ho bisogno della cartella sanitaria per determinate cose non mi ricordo più lo SPID, non mi ricordo più niente, e quindi devo rifare tutto quanto. Non è normale, non è normale che prendiamo anche l'esempio delle multe. Tornando a un ragionamento vecchio, sì, se vogliamo, in particolare nel comune di Aosta, ma in tutti i comuni ormai anche italiani, cioè a me arriva un avviso che mi dice che ho ricevuto una multa. Per poter capire perché devo pagare quella multa e quant'è la motivazione, devo avere la capacità di aprire con il mio cellulare determinate cose. Non ho questa capacità, devo rivolgermi a un CAF, cioè mi dici che ti mando questo, e ti dico anche: guarda che se non ce la fai devi andare lì, ma non fai prima a mandarmi la multa. Cioè, ma veramente non c'è logica. Ho visto anche persone fare ragionamenti con l'app della banca, che poi ti guardano e dicono: ma non ce la faccio. E tu o sei un pochettino capace perché hai provato e ti sei impiantato, sei riuscito a risolvere, se no blocchi delle persone, no, che non tutte sono anziane, attenzione, non tutte sono strane in questo mondo. Cioè, un percorso che dovrebbe aiutare le persone da un punto di vista di quella che è la pubblica amministrazione, ma perché non fai le cose graduali, permettendo al limite un percorso che uno sceglie di avere, un percorso usando tutto quello che è il processo di digitalizzazione, o se no anche la scelta di lasciami ancora il sistema vecchio, che è la carta, la raccomandata, in cui posso fare determinate cose, lo sportello dove posso sedermi e chiedere informazioni, perché anche questo è un rapporto sociale e umano. C'è qualcosa che, se continua così, noi avremo veramente una società che esclude determinati gruppi di persone, e non sono tutti persone anziane, a favore di altre persone che sono tecnologicamente e anche economicamente più avvantaggiate.
0: Sì, poi devo dire, aggiungo, non sempre quando la pubblica amministrazione si digitalizza questo equivale a una semplificazione, uno sveltimento. Cioè, abbiamo visto a volte insomma, qualunque operatore che abbia avuto a che fare con la pubblica amministrazione, che sono stati aggiunti anche dei livelli burocratici in più, cioè anziché togliere spesso si mettono. Io, guardate, cito una piattaforma che si chiama Plus VDA, lo dico a nome di tutte le partite IVA che sono in ascolto, chiunque di voi abbia avuto a che fare con quella piattaforma, io penso abbia ripassato tutto il calendario, no, per come dire, per almeno un'ora o due durante la giornata, perché è oggettivamente ogni tanto incomprensibile, cioè la firma digitale obbligatoria, che tu dici no, ma passo in ufficio, firmo, no, devi farmi la firma digitale obbligatoria perché non puoi passare qui, perché deve essere tutto telematico, perché c'è l'obbligo, no, è uno dei principi peraltro della pubblica amministrazione, per carità, ci sta, però insomma, voglio dire, mi sembra che ogni tanto, anziché semplificare, la PA abbia complicato, no, su questo. Quindi non è detto che sia il bene sempre, ecco, digitalizzare qualcosa, non lo so, questo non so se sei d'accordo, bro.
1: Sono pienamente d'accordo con te, perché è successo anche a me di aiutare degli amici che avevano questi, certo, che dovevano entrare in quella piattaforma. Classe, e devi
0: diventare, fate qualcosa, diventi, cioè, prego.
1: Poi attenzione anche lì, se vogliamo, questo mondo qui è soggetto poi a truffe fantastiche, perché il sistema ipotesi della firma digitale, ma io ho pratiche sulla telefonia, sul gas, sulla corrente elettrica, dove, no, con un numero di telefono, no, dato, ti telefono, cioè ho il caso della mamma che riceve la telefonata, sì, e fa un contratto per la figlia, non sapendo neanche perché ha fatto il contratto, sì, per, sì, la figlia, ma gli hanno detto di fare questo percorso.
0: Sì,
1: no,
0: sì,
1: cioè, qualcosa io, veramente non è.
0: L'unica cosa che vedo vedrei come un passo avanti sarebbe trovare un canale digitale, quello che volete, che sia esclusivo delle pubbliche amministrazioni per comunicare con i cittadini. Perché non so, Bruno, te cosa ne pensi, però io sono talmente ormai in paranoia per le truffe che anche quando mi arriva una comunicazione reale da un'amministrazione, da un ente pubblico, ormai sono molto diffidente, penso che non sia vero. Ti faccio un esempio, vado anche proprio sul personale, tanto chi se ne frega. Qualche mese fa mi capita di prendere un volo e mi arriva, con un ritardo sempre fantastico di 3 settimane, tipo una cosa del genere, una mail da parte di un ASL del territorio dove stavo andando in quel momento là, e l'ASL mi dice: guarda, attenzione perché hai volato insieme a una persona che aveva il morbillo, mi dicono. E io leggo questa cosa e dico: è una truffa, cioè palese, la classica mail di truffa, chiamo questi e mi diranno di dargli il PIN della carta, invece era vero, ma è una mail che, come dire, si perde insieme a tutte le altre, che non si capisce se è davvero mandata dall'ASL oppure no, perché ormai c'è talmente una bravura, no, nel ricreare anche le grafiche, ricreare la forma con cui ti scrive la pubblica amministrazione, che è davvero impossibile. Quindi io sto immaginando un'app che sia della pubblica amministrazione, di tutte le sue diramazioni territoriali, regionali, statali, quello che volete voi, e solo lì si comunica col cittadino. Forse è l'unica soluzione, non so cosa ne pensi.
1: Secondo me è corretta, perché tieni presente questo, tutti gli allarmi che tutti danno, a partire dalle forze di pubblica sicurezza, delle associazioni dei consumatori, dal mondo dei legali, che c'è un sistema, a diffidate della telefonata, diffidate della mail, no, in certi casi diffidate anche delle PEC, tutto quanto, no, ieri una persona mi diceva: ho ricevuto una telefonata 0165, ho risposto ed era una truffa, perché poi dopo vedi il numero di telefono della tua città, sei convinto che qualcuno dei tuoi che ti stia cercando,
0: certo.
1: Quindi è un sistema che viene, come si può dire, pubblicizzato in negativo profondamente, sì. Quindi è molto meglio creare qualche cosa che abbia una corsia di sicurezza, hai ragione,
0: un'app, esatto. Tutto passa da lì, tu sei sicuro che quell'app lì, esatto, è dello Stato, di quello che vuoi, tu,
1: sì, esatto,
0: e tutto passa da lì,
1: esatto.
0: Perché il numero di telefono è l'esempio perfetto. Fino a qualche anno fa la cosa che guardavi per capire se il numero era una truffa o no era il prefisso,
1: esatto,
0: no? Dicevi: no, beh, qua ci vedo 0165, sono tranquillo. Adesso non è più così. Non so come hanno fatto, sinceramente. Questo dovrebbe spiegare come fanno a chiamare, cioè, che pazzesca questa cosa. Cioè, o sono truffatori, diciamo, del territorio, cioè, oppure non si capisce. Vabbè.
1: Okay.
0: Bruno, ti ringrazio. Grazie. Per questa panoramica su due temi davvero importanti, sanità e digitalizzazione. Bruno Albertinelli, presidente di Federconsumatori Valle d'Aosta, è stato con noi. Grazie, buon lavoro.
1: Grazie a voi, buona giornata e buon lavoro.

0: siamo soli, soli, soli.
1: Music Box.
2: Risolto il mistero della sfera dorata trovata nel 2023 sul fondo dell'oceano, al largo dell'Alaska. Dopo anni di analisi, la NOAA conferma che non si trattava di una nuova specie, ma di una membrana gelatinosa prodotta dal rarissimo anemone degli abissi Relicanthus daphneae. La struttura, larga circa 10 cm, si stacca naturalmente e si deposita sul fondale, ingannando persino gli scienziati. Un promemoria potente. Negli abissi, la natura sa ancora sorprenderci più di qualsiasi fantascienza.
3: In occasione della Giornata Internazionale della Biodiversità, il 22 maggio è partito il programma estivo dedicato all'ambiente naturale. Il Museo Regionale di Scienze Naturali e Fisio Nussan ha offerto l'ingresso gratuito per valorizzare il patrimonio valdostano e nel pomeriggio l'assessore Davide Sapinè ha presentato alla stampa le iniziative della stagione 2026 curate dalla struttura Biodiversità.
2: Lungo la regionale 37 di Ville sur Nus, nel comune di Quart, si ricorda che è stato attivato un senso unico alternato per i lavori alla nuova rete di metano. La regolazione avviene tramite semaforo mobile o movieri, con impianto operativo 24 ore su 24 in vigore dal 18 maggio fino al 30 luglio, come comunicato dall'assessorato delle opere pubbliche.
1: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in video.

spostando il nostro sguardo su Torino e dintorni, beh, vediamo che è iniziata ufficialmente la galoppata dei record di temperature, perché ieri abbiamo parlato del nuovo record del mese di maggio, che è già stato battuto. Sì, sì, incredibile, ragazzi. Applausi. No, c'è poco da ridere, in realtà è stato battuto oltre 34 gradi ieri a Torino, ma già oggi ci potrebbe essere un nuovo record. Secondo le previsioni oggi si potrebbe arrivare anche ai 35 gradi, che sarebbe un ulteriore record storico. Ricordiamo che il precedente primato era del 2001, era il 29 maggio 2001 e aveva fatto segnare 33.4 gradi, quindi siamo a quasi un grado e mezzo sopra, non la media, ma il record storico.

0: succede sempre così. Ho un importante call online e internet fa i capricci.
1: Succede sempre così. Ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
0: Ora passo a Down Wi-Fi. A meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia, poi, dove non arriva praticamente niente.
1: Te l'avevo detto. Si può dire?
0: Sì, me l'avevi detto. Ma sai che rimando sempre tutto.
1: Basta rimandare. Passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su danwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.

Enemy di Horizon. Abbiamo cambiato genere totalmente per sentire questa Dark Side. Come lo definiamo questo genere? Un po' screamo, un po' metal, non saprei. C'è qualche esperto di genere che riesce a collocarceli, ce lo dica. 349 722 5831. Invece in canavese vedo che si parla, attenzione, della riapertura dell'ufficio postale di Quornier. Vabbè, la notizia, scusa, un servizio che mancava, cioè giusto, bello, bellissimo. Della fiammata africana, viene chiamata così, sempre per non spaventare le persone. Fiammata africana sul canavese, con oggi giornata di picco del caldo, insomma, secondo i giornali che si occupano di questo, in particolare sono su canavesenews.it. Ancora molto spazio alle elezioni, con gli esiti, no, delle elezioni comunali che si sono svolte nel weekend scorso. E poi invece vedo che ci sono novità anche sul territorio di Torino e che riguardano le follie che sono successe nel derby della Mole, nel derby Juventus-Torino, anzi Torino-Juventus per essere precisi, che si è svolto domenica, insomma, in un clima surreale, con un'ora di ritardo rispetto agli altri campi, perché questi si sono menati prima della partita, presi ammazzate, sprangate. Abbiamo visto delle scene davvero non dico cosa penso, perché vabbè, lasciamo perdere, devo essere moderato. Beh, insomma, cosa succede ora? Succede che gli ultras che sono stati arrestati sono stati tutti scarcerati con obbligo di firma. C'è stato anche un presidio dei tifosi all'ospedale Molinette, dove è ancora ricoverato in condizioni piuttosto gravi Marco Leonardo Basoccu, il tifoso, anche lui che stava andando allo stadio, che insomma ancora c'è da capire la dinamica con cui ha riportato i danni che ha riportato, però si è trovato in codice rosso con a quanto pare anche un'operazione che ha dovuto subire. Stiamo parlando di danni subiti all'altezza del capo, ora non so bene sinceramente nello specifico in che misura. Guarda, ho già detto cosa ne penso, non ripeterò, lasciamo stare perché rischio di incarognirmi. Sono le 11:10, non è il caso, è tutto sommato una bella giornata, anche se con questa fiammata africana, sentirei un disco di Olivia Dean che si chiama Man I Need, così mi distendo anch'io, che quando parlo di tifosi che si menano nel 2026 mi salgono robe che vorrei evitare. Vai, sentiamo.

0: Sono le 11 in punto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Sei componenti della delegazione italiana della carovana umanitaria di terra della Global Sumud Flotilla per Gaza sono stati rimpatriati oggi dalla Libia via Istanbul. Il gruppo è atterrato all'aeroporto di Fiumicino e era stato attaccato lunedì pomeriggio da forze militari libiche mentre era accampato a Sirte in attesa del rilascio di 10 loro compagni, tra cui 2 italiani fermati domenica con l'accusa di ingresso illegale, mentre cercavano di negoziare un avanzamento del convoglio e poi portati a Bengasi dai miliziani libici affiliati al generale Khalifa Haftar.
2: Le possibilità che la guerra tra Stati Uniti e Iran riprenda sono basse, lo ha dichiarato all'agenzia Tasnim il vice capo politico dei Guardiani della Rivoluzione Iraniana. La possibilità di una guerra è bassa a causa della debolezza del nemico. Le forze armate sono in agguato con i depositi pieni, ha dichiarato. Intanto il ministro della difesa israeliano Katz ha confermato l'uccisione del nuovo capo dell'ala militare di Hamas, Mohammed Odeh, a Gaza City, dicendo che quest'ultimo è stato mandato a incontrare i suoi complici negli abissi dell'inferno.
3: Il premier spagnolo Pedro Sanchez questa mattina è stato ricevuto da Papa Leone XIV nel Palazzo Apostolico. Si tratta del primo incontro tra i due che avviene a pochi giorni dal viaggio apostolico di Papa Prevost in Spagna e Canarie dal 6 al 12 giugno prossimi, previsto anche un colloquio con il cardinale Pietro Parolin. Non ci sarà invece un faccia a faccia con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Secondo il governo spagnolo il colloquio è saltato per problemi di agenda. Ieri il premier spagnolo ha incontrato la segretaria del PD Elly Schlein a Roma.
2: È morto il ragazzo di 22 anni di origine straniera accoltellato nella tarda serata di ieri poco dopo le 22 nella stazione di Milano Certosa in via Manbretti. Secondo quanto ricostruito il giovane sarebbe stato vittima di un'aggressione, forse scattata in seguito a una rissa che ha coinvolto diverse persone, ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Fate Bene Fratelli con una ferita alla gamba sinistra. Le sue condizioni sono apparse subito gravi, tanto che sono state necessarie le manovre di rianimazione e una prima stabilizzazione prima dell'arrivo in ospedale, dove il ragazzo è poi morto.
3: 10 persone dimoranti in un campo rom di Caivano nel Napoletano sono state fermate oggi dai carabinieri con l'accusa di associazione a delinquere finalizzata alla commissione dei reati di rapina, furto, riciclaggio, resistenza pubblico ufficiale e trasferimento fraudolento di valori. Le attività investigative si sono sviluppate dal mese di gennaio fino al mese di aprile e hanno consentito di raccogliere gravi elementi indiziari a carico degli indagati.
2: L'ondata di caldo che ha colpito l'Italia e l'Europa continua a portare temperature elevate e allerte nelle città a maggio. La situazione è particolarmente critica per domani. Per Bologna, Firenze, Roma e Torino è stato infatti emesso il bollino rosso, mentre oggi ci sono ben 14 bollini arancioni per il caldo. E se l'Italia è avvolta dall'afa, lo stesso sta succedendo in diversi altri paesi del vecchio continente.
3: Per ora è tutto, a più tardi.

Sai quando apri i social e hai l'impressione che l'algoritmo ti odi, ti voglia fare del male? Mi è apparsa questa cosa sul nuovo pallone ufficiale dei mondiali di calcio 2026, che si chiamerà Trionda, con tutta una spiegazione sul design, perché hanno scelto questa cosa. Addirittura, pensate, a una batteria interna che verrà ricaricata prima di ogni incontro e l'autonomia sarà di circa 6 ore, perché forse non lo sanno tutti, ma i palloni hanno delle... No, ma ragazzi, io lo sapevo, sto con... io seguo il calcio abbastanza bene, però non sapevo assolutamente nulla. Il nome Trionda è ovviamente fonde diciamo una serie di elementi, tri e onda, cioè da un lato c'è questa aquila, poi c'è questo verde con l'aquila per il Messico, il blu con la stella per gli Stati Uniti, il rosso con la foglia d'acero per il Canada, perché i mondiali saranno ovviamente in tutto il continente sud, centro e nord americano. Dal punto di vista della forma sono 4 pannelli, una scelta studiata per garantire massima stabilità in volo. Benissimo, grazie. Tutte queste cose sono molto belle, devo dire, da sapere. E all'interno appunto hanno questo microchip con un sensore di movimento 500 Hz che viene messo dentro uno dei 4 pannelli ed è in grado di trasmettere in modo continuo alla sala del VAR, registrando con precisione assoluta il momento esatto in cui il pallone si stacca dal piede dei calciatori. Sapete che nel fuorigioco è questione di decimi di secondo. Bene, con questa tecnologia ci sarà una precisione mai vista prima, quindi fuorigiochi millimetrici, falli di mano, tutte queste cose saranno valutate anche dal chip dentro il pallone. Grazie, sono felice, devo dire, da italiano proprio leggere questa notizia non mi fa assolutamente del male, no, assolutamente.

0: 2024, Lost Frequencies, Love is the only thing. Noi ci colleghiamo col meteo, visto che sono giorni in cui tutti sono molto su questo argomento. Sentiamo la nostra redazione, che ha sempre un taglio molto lirico. Ascoltiamo.
1: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
2: Laura, ti ho trovata seguendo una scia di freschezza. In che corsia siamo?
3: Siamo alla CIDAC, tra i prodotti per la cura della persona, perché qui l'amore per il risparmio ha un profumo inconfondibile.
2: Si sente. Che offerte speciali hai scovato oggi?
3: Il deodorante spray Neutro Roberts a soli 2,39 euro. E guarda, c'è anche il bipack di dentifricio Acqua Fresh Menta Fresca a 1,79 euro.
2: Profumo di pulito e super convenienza. Mettili subito nel carrello. CIDAC, CIDAC.
4: Il 27 maggio segue lo stesso copione, sole al mattino, poi l'instabilità che si affaccia timida sulle creste. I rovesci sono rapidi, quasi timidi, e lasciano subito spazio a nuove aperture. Un giorno che cambia umore, senza mai però diventare davvero scuro.

Beh, potrebbe essere quasi l'inizio di una barzelletta, no? La canzone che abbiamo appena ascoltato. Ci sono un napoletano, un algerino e un, cos'è, toscano, Giovanotti? Non mi ricordo. No, lui in teoria è di Roma, un romano, va bene, è nato a Roma. Io lo associo molto alla Toscana, ma penso perché abiti lì. Quindi potrebbe essere l'inizio di una barzelletta, invece no. Era il disco che abbiamo appena sentito di Digi D'Alessio, di Khaled, appunto, di Giovanotti, in diretta su Top Italia Radio alle 11:23. Allora, a San Martino Canavese, giusto per non farci mancare nulla, giusto per non aggiungere quel senso di terrore, no? che i quotidiani del Canavese emanano per motivi che non ho ancora capito. Allora, automobile ritrovata abbandonata e cannibalizzata in aperta campagna in quel di San Martino Canavese. Che senso cannibalizzato? Scusami. Gli agenti del GIO, che sarebbe il gruppo intervento operativo Agriambiente, hanno individuato l'ennesimo caso di veicolo abbandonato. Ma tra l'altro, scusate, rottamare non costa nulla, cioè io non capisco veramente qual è lo sbattone, cioè boh, mi dici solo portare la macchina a rottamare, cioè basta, non devi fare niente, solo portarla lì e andartene. L'ho fatto tipo un mese fa, quindi boh, è facilissimo. Quindi hanno fatto un controllo e hanno trovato questa Citroen C2 rinvenuta su un'area rurale. Io voglio solo capire cosa vuol dire cannibalizzata, questo vorrei capirlo, in che senso, cioè cannibalizzata da chi? Cioè, dalla natura, da un animale che si nutre di lamiere, cioè da chi esattamente? Parzialmente cannibalizzata, ma è un modo probabilmente di dire che si usa per le automobili che vengono un po' inglobate dalla natura, vengono distrutte, o forse perché gli hanno tolto i pezzi. Ah sì sì, no, ora che vedo la foto gli hanno tolto i pezzi, tipo le maniglie, le gomme, gli hanno tolto tipo il bottoncino per fare benzina, come si chiama, il coperchio, no, per la benzina, gli hanno tolto tutto praticamente. Ok, cannibalizzato, quindi qualcuno è passato di lì, vabbè, almeno diciamo si fa un po' di economia circolare, no? Si riutilizza laddove si può fare una cosa, anzi lodevole, cioè non vedo il problema nel cannibalizzare un veicolo totalmente abbandonato. Vabbè, c'è questa piaga dei veicoli abbandonati nel Canavese, segnaliamo anche questo, grazie.

0: Soleil Bleu era un disco di Bleu Soleil, giuro, è un po' strano, ma è così. Artista, il titolo praticamente coincidono insieme a Luisa, che metteva la voce al femminile che avete sentito. Ora sentiamo invece il Music Box, prego.
1: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in fila.

Shakira dentro il Music Box, però ai più attenti di voi non sarà sfuggito che è il 27 maggio e che oggi, per esempio, nel 2003 usciva il primo disco addirittura dei Shinedown. Cioè, voglio dire, chi è che non conosce gli Shinedown? Si chiamava Leave a Whisper il disco. Nel 63 invece usciva The Freewheeling Bob Dylan, uno dei dischi di Bob Dylan più famosi della storia. Conteneva anche Blowing in the Wind, uno dei dischi, uno dei singoli più celebri del cantautore americano. Diventerà solo disco di platino negli Stati Uniti e d'oro nel Regno Unito. Poi moriva oggi nel 2017 in Georgia Greg Allman, che ha fatto parte degli Allman Brothers Band insieme al fratello, e si svolgeva oggi nel 71 a Torre del Lago il primo festival di musica d'avanguardia e di nuove tendenze, organizzato da Massimo Bernardi insieme alla PFM, New Trolls, Mia Martini, insomma tutta una serie di nomi davvero importanti. Parliamo del 71. Mentre nasceva nel 66 oggi Sean Kinney, batterista degli Alice in Chains, e nasceva anche Eddie Arsh, che ha fatto parte per 15 anni dei The Black Crowes. Chiusura con un'ulteriore nascita nel 48, sempre il 27 maggio, di Pete Sears, che è stato bassista dei Jefferson Starship e degli Hot Tuna.

0: Sai qual è la coppia più inseparabile del momento?
1: Tu e lo shopping?
0: No! L'ammorbidente e il detersivo Mon Amour Blu Mare. Stesso profumo, stessa convenienza, stesso prezzo. Li puoi trovare alla Cidac a soli 2,99€ l'uno. Una combo così fa innamorare anche il bucato.
1: E il portafoglio ringrazia.
2: Cidac, Cidac.
3: Succede sempre così, ho un importante call online e internet fa i capricci.
4: Succede sempre così, ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
3: Ora passo a Down Wi-Fi, a meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia poi, dove non arriva praticamente niente.
4: Te l'avevo detto, si può dire?
3: Sì, me l'avevi detto, ma sai che rimando sempre tutto.
4: Basta rimandare, passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su downwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
5: Se ami le moto, il 6 giugno hai un appuntamento da non perdere. Da Tuttauto a Sarre, lungo la strada statale 26, ti aspetta una giornata speciale dedicata a tutti gli appassionati delle due ruote. In esposizione abbigliamento tecnico Macna, scooter e moto Kinco e CF Moto e tante altre novità. Un'occasione unica per scoprire, provare e vivere da vicino il mondo delle due ruote. Tuttauto, Sarre, a due accelerate da Aosta. Ti aspettiamo il 6 giugno.
6: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Nessuna rivoluzione nella Juve che verrà. John Elkann detta la linea. Il binomio, come gli Spalletti, dovrà riportare la squadra al vertice. In un incontro con i giornalisti alla Continassa, la di Bianconero ha spiegato come non abbia mai sentito venire meno la fiducia della proprietà. Come gli si assume ogni responsabilità della stagione deludente, ma è pronto a ripartire con un obiettivo preciso. Migliorare insieme alla squadra di lavoro con cui assicura c'è piena sintonia. Con Spalletti nessun problema. Tutto quello che abbiamo fatto è stato condiviso, ha aggiunto la D. Attenzione ai vincoli finanziari UEFA. Ci sarà una cessione in più, ma il Diz assicura come lì non si tocca. L'indiziato sarebbe Bremer. Il Milan va invece avanti per Andone Iraola, reduce dal fantastico sesto posto in Premier League con il Bournemouth. C'è lui in pole per la successione di Allegri. Cardinale e i suoi consiglieri, Calvelli e Ibrahimovic, hanno deciso di stringere i tempi per anticipare la concorrenza e convincere il tecnico spagnolo a sedere sulla panchina rossonera. Per lui è pronto un contratto triennale o biennale, con rinnovo in caso di ingresso in Champions, che partirà da una base superiore ai 3 milioni, più bonus. Il tempo però stringe, il patron, con i suoi uomini di fiducia più che della concorrenza del Benfica e Bayer Leverkusen, è preoccupato dal pressing del Crystal Palace, che stasera giocherà la finale di Conference League, ma che perderà il tecnico Glasner, un altro degli allenatori papabili per la panchina rossonera. Cardinale e Ibra ieri sera sono stati intanto a Vienna, dove hanno visto il commissario tecnico della nazionale austriaca, Ralf Rangnick, tornato nelle cronache rossonere come possibile candidato al ruolo di direttore sportivo. Tennis, da Roma a Parigi, dal Colosseo alla Torre Eiffel, il risultato non cambia. È sempre il solito Jannik Sinner. Il debutto al Roland Garros, grande obiettivo di questa stagione, non poteva essere più dolce per il numero uno al mondo, che batte in 3-7 la wildcard francese Clément Tabur. Un risultato netto 6-1, 6-3, 6-4 in 2 ore e 8 minuti. L'azzurro centra così la 30ª vittoria consecutiva. Domani la sfida con l'argentino Cerundolo. Al secondo turno anche Matteo Arnaldi e Luciano Dardari. Vittorie convincenti per i due azzurri che domano rispettivamente Grixpur e Hofner. Subito out Elisabetta Cocciaretto, battuta a sorpresa in due parziali dalla 18enne russa Alina Korneva. Oggi altri tre azzurri in campo. Jasmine Paolini alle 11 affronta Solana Sierra. È la prima volta contro l'Argentina per la numero 1 azzurra. Spazio anche a Federico Cina, opposto al lucky loser De Jong. E Lorenzo Sonego, opposto a Tommy Paul. Ciclismo, dopo la parentesi svizzera e il quarto sigillo del dominatore Jonas Vingegaard, sempre più maglia rosa di questa edizione, la Corsa Rosa torna in Italia. Partenza alle 12.10 da Cassano d'Adda e arrivo in salita ad Andalo. Frazione molto lunga, 202 km, con un dislivello di 3.300 metri. Ma non durissima, perfetta per i cacciatori di tappa. NBA Oklahoma City vince gara 5 ed è un successo dal ritorno alle finals 12 mesi dopo. I Thunder si impongono 127-114 su San Antonio. 3-2 per i campioni in carica, per gara 6 la serie torna a San Antonio. Palla a 2 dalle 2.30 di venerdì, ora italiana. E per ora è

Bene, anche oggi il potere di influenza che ha l'almanacco su quello che scegliete, quello che proponete nel disco libero è zero, proprio zero totale, perché in effetti avete chiesto i Beatles con un disco che da qualche giorno ci domandate, magari è la volta buona, Here Comes the Sun.

Charles and Eddie, forse la più famosa, Would I Lie to You. Belle tutte e due, uno per votare i Beatles, due per votare Charles and Eddie al 349 722 5831.

duo musicale, diciamo soul, mettiamoli in questa categoria, attivi soprattutto negli anni 90. In tre anni sono stati molto attivi, hanno fatto due dischi dal 92 al 95. Ci ricordiamo soprattutto questa Would I Lie to You. Loro sono nomi veri, sarebbero Charles Pettigrew e Eddie Chacon, che sono conosciuti soprattutto, devo dire, per questo estratto dal loro primo album Duophonic. Benissimo, direi che non c'è molto altro da dire. Purtroppo possiamo dire un'altra cosa, sì, è che purtroppo insomma uno dei due ha perso la vita molto giovane, in particolare è stato Charles, insomma, a perdere la vita a soli 37 anni, mentre invece dovrebbe essere ancora in vita Eddie Chacon, che viene segnalato ha vissuto in vari paesi del mondo, Stati Uniti, Regno Unito e Danimarca. Bene, sono le uniche informazioni disponibili su questo duo, che comunque ci ha lasciato una bellissima perla che abbiamo risentito nel disco libero di oggi, col quale ci salutiamo. Appuntamento domani ancora da Lidia al Carpegiò dalle 9 in poi. Per oggi da Riccardo è tutto, ciao.

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Un saluto dalla redazione.
2: Agenti dell'unità operativa centrale della Guardia Civile sono arrivati stamattina presto presso la sede federale del Partito Socialista Spagnolo del Premier Pedro Sánchez a Madrid per compiere una perquisizione. Gli agenti cercano documenti relativi al cosiddetto caso Sepi, un presunto schema di corruzione in cui è implicato, tra gli altri, l'ex membro del Partito Socialista e funzionario pubblico Díaz, come confermato al País da fonti vicine all'inchiesta.
1: Intanto, proprio il premier spagnolo Pedro Sánchez questa mattina è stato ricevuto da Papa Leone XIV nel Palazzo Apostolico. Si tratta del primo incontro tra i due, che avviene a pochi giorni dal viaggio apostolico del pontefice in Spagna e Canarie dal 6 al 12 giugno prossimi. Previsto anche un colloquio con il cardinale Pietro Parolin. Non ci sarà invece un faccia a faccia con la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Secondo il governo spagnolo, il colloquio è saltato per problemi di agenda. Ieri il premier spagnolo ha incontrato la segretaria del PD, Elie Schlein, a Roma.
2: Le possibilità che la guerra tra USA e Iran riprenda sono basse, lo ha dichiarato all'agenzia Tasnim il vice capo politico dei Guardiani della Rivoluzione Iraniana. La possibilità di una guerra è bassa a causa della debolezza del nemico. Le forze armate sono in agguato con i depositi pieni, ha dichiarato. Intanto il ministro della difesa israeliano, Israel Katz, ha confermato l'uccisione del nuovo capo dell'ala militare di Hamas, Mohammed Odeh, a Gaza City, dicendo che quest'ultimo è stato mandato a incontrare i suoi complici negli abissi dell'inferno.
1: Un ragazzo di 23 anni ha perso la vita la scorsa notte dopo essere stato ferito a coltellate all'interno della stazione ferroviaria di Milano Certosa. Secondo le prime informazioni, il ferimento sarebbe seguito ad una lite scoppiata tra una decina di persone di nazionalità sudamericana. I sanitari del 118 hanno trasferito il ragazzo in codice rosso all'ospedale Fatebenefratelli, dove è deceduto intorno alle 2 di questa mattina.
2: I deputati ungheresi hanno

0: hanno votato per annullare l'uscita di Budapest dalla Corte Penale Internazionale che era stata voluta dall'ex premier Viktor Orban. I voti a favore sono stati 133, 37 i contrari, 5 gli astenuti. La legge per il ritiro dalla Corte Penale Internazionale doveva entrare in vigore il 2 giugno dopo un iter durato un anno.
1: Il mattone mostra segnali di ripresa ma offerta ancora in calo. Secondo gli ultimi dati diffusi dal portale specializzato idealista.it, il mercato delle case in vendita in Italia ha registrato nel primo scorcio di quest'anno una flessione di 5 punti percentuali rispetto ai 12 mesi precedenti. L'offerta cresce invece di mezzo punto percentuale in confronto all'ultimo trimestre 2025.
0: Per ora è tutto, a più tardi.

0: Se ami le moto, il 6 giugno hai un appuntamento da non perdere. Da Tutt'Auto a Sarre, lungo la strada statale 26, ti aspetta una giornata speciale dedicata a tutti gli appassionati delle due ruote. In esposizione abbigliamento tecnico Magna, scooter, moto Kinco e CF Moto e tante altre novità. Un'occasione unica per scoprire, provare e vivere da vicino il mondo delle due ruote. Tutt'Auto, Sarre, a due accelerate da Aosta. Ti aspettiamo il 6 giugno.
1: Cresce l'allarme sulla condivisione online delle foto dei minori. Gli esperti ricordano che immagini pubblicate sui social possono essere tracciate, copiate e riutilizzate senza controllo, creando un'impronta digitale permanente per bambini che non possono scegliere. Invito alla prudenza, profili privati, volti coperti e niente riferimenti a luoghi o routine quotidiane. Proteggere la loro privacy oggi significa tutelare il loro futuro.
2: Al via i voucher per i servizi estivi dedicati ai figli con disabilità. Per il 2026 le famiglie con minori tra i 3 e i 21 anni possono richiedere un contributo per centri estivi e servizi analoghi con personale qualificato. Le domande si possono presentare dal 30 maggio al 30 settembre, mentre il periodo coperto va dall'11 giugno al 9 settembre. Un sostegno pensato per facilitare la conciliazione familiare durante la pausa scolastica. Info e modalità: lavoro.regione.vda.it.
1: Dopo un periodo segnato da freddo, vento e instabilità, il meteo cambia volto. Un robusto anticiclone nordafricano si espande verso l'Italia, riportando sole e temperature in deciso aumento. Nei prossimi giorni i valori saliranno oltre la media, con punte di 27-28 gradi e clima quasi estivo, soprattutto al centro-nord e in Sardegna. Un assaggio d'estate destinato a intensificarsi all'inizio della prossima settimana, secondo gli esperti, potrebbe essere solo l'inizio.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

light it up, light it up. I want everyone in the field.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy and Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy and Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy and Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Super Trailers, il cinema alla radio.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
2: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Super Trailers.
6: Chiudi gli occhi, che note sono?
7: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
8: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
9: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
8: Un thriller emozionante.
10: Scordatelo, ho chiuso.
8: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
11: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
12: Io sono solo un accordatore.
8: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
1: Super Trailers.
13: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
1: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

0: sono le 13 e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Agenti della Guardia Civile Spagnola si sono presentati all'alba di oggi nella sede centrale del Partito Socialista Spagnolo a Madrid e nelle abitazioni di ex esponenti socialisti e imprenditori. Stando a fonti vicine all'inchiesta, l'operazione è disposta dal Tribunale per cercare informazioni nell'ambito di un'inchiesta coperta da segreto istruttorio diversa dal caso Plusultra relativo al salvataggio finanziario della compagnia aerea su cui indaga la stessa Corte.
2: Rientro in sicurezza in Italia dalla Repubblica Democratica del Congo per una dottoressa italiana entrata in contatto con pazienti contagiati dal virus Ebola. Lo rende noto il Ministero della Salute. La donna, una chirurga di Medici Senza Frontiere, non ha sintomi e in giornata arriverà a Roma, dove all'Istituto Spallanzani sarà accompagnata per la necessaria quarantena e la sorveglianza attiva. Nell'ambito della sua attività nel centro di salute di Salamat, la chirurga è entrata in contatto il 16 maggio con pazienti risultati poi positivi. Si tratta quindi, rileva il Ministero, di un caso di contatto diretto.
3: Un operaio 35enne ucraino dipendente di un'azienda operante nel campo dell'installazione di impianti fotovoltaici è morto in un incidente sul lavoro avvenuto martedì, ma la notizia si è appresa solo oggi in contrada Gravilla nel territorio di Francofonte nel Siracusano. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, l'uomo era impegnato in operazioni di scarico di materiale da un camion tramite muletto e per cause in corso di accertamento è rimasto schiacciato da un pallet contenente pannelli fotovoltaici. L'operaio trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Lentini è deceduto per le gravi ferite riportate.
2: Il ministro della difesa israeliana Katz ha annunciato con un post su X che il nuovo capo militare di Hamas, Mohammed Odeh, è stato ucciso nell'attacco lanciato ieri sera dall'IDF a Gaza. Katz è tornato anche sull'argomento dell'immigrazione volontaria da Gaza. Anche il piano di immigrazione volontaria da Gaza sarà attuato, tutto nei tempi e nei modi appropriati, ha scritto. Hezbollah ha dichiarato in un comunicato che i suoi miliziani si sono scontrati a distanza ravvicinata con le forze israeliane a nord del fiume Litani.
3: Gli Stati Uniti hanno comunicato agli alleati della NATO che intendono ridurre drasticamente il loro contributo al modulo forze previsto in caso di crisi in Europa, confermando quanto vanno dicendo da tempo, ovvero che il vecchio mondo deve fare di più per la sua sicurezza. La novità è l'entità dei tagli, comunicata nel corso di una riunione riservata di venerdì scorso a Bruxelles dei Defense Policy Directors.
2: Il calcio: Andoni Iraola al Milan è un'operazione non semplicissima. L'allenatore del Bournemouth, che era già stato contattato dai rossoneri il 15 maggio alla presenza di Ibrahimovic, Cardinale e Calvelli, rispecchia il tipo di profilo cercato dal Milan, ma da quanto risulta è molto difficile ottenere il sì del Basco, che è seguito dai rossoneri ma non solo. Altri club si sono mossi con anticipo per convincere Iraola, come il Crystal Palace e soprattutto il Bayer Leverkusen.
3: Per ora è tutto, a più tardi.

0: Laura, ti ho trovata seguendo una scia di freschezza. E in che corsia siamo?
1: Siamo alla CIDAC, tra i prodotti per la cura della persona. Perché qui l'amore per il risparmio ha un profumo inconfondibile.
0: Si sente. Che offerte speciali hai scovato oggi?
1: Il deodorante spray Neutro Roberts a soli 2,39 euro. E guarda, c'è anche il bipack di dentifricio Acqua Fresh Menta Fresca a 1,79 euro.
0: Profumo di pulito e super convenienza. Mettili subito nel carrello. CIDAC.

0: Ma succede sempre così. Ho un importante call online e internet fa i capricci.
1: Succede sempre così. Ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
0: Ora passo a Down Wi-Fi. A meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia, poi, dove non arriva praticamente niente.
1: Te l'avevo detto. Si può dire?
0: Sì, me l'avevi detto. Ma sai che rimando sempre tutto.
1: Basta rimandare. Passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su downwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic hanno scelto. E Andoni Iraola è il nome da cui ripartire. Il basco, reduce dal fantastico sesto posto in Premier League con il Bournemouth, è uno dei tecnici emergenti più promettenti d'Europa. E calza a pennello con l'identikit del mister con cui i vertici rossoneri vogliono ricostruire. Quella dello spagnolo non è una suggestione nata nelle ultime 48 ore. Il primo incontro con la dirigenza rossonera risale a più di un mese fa. Nei prossimi giorni ne è previsto un altro per provare a chiudere e bruciare la concorrenza, soprattutto del Crystal Palace, impegnato tra l'altro stasera nella finale di Conference League contro il Rayo Vallecano. E dopo la scelta del tecnico in casa Milan sarà il turno del DS. In tal senso va registrata una missione a Vienna con un vecchio obiettivo rossonero, Ragnik, attuale CT dell'Austria. La rivoluzione a Milanello riguarda anche il campo. Modric riflette sul suo futuro. Il ritiro dell'ex pallone d'oro è un'opzione concreta, magari rimanendo nel calcio ma con un ruolo da dirigente e magari al Real. Leao spera invece in una seconda chance e il portoghese, non convinto delle offerte in arrivo dalla Turchia, vorrebbe rimanere a Milano. Ed ora in casa Juve, in un incontro con la stampa, il CEO bianconero Comolli ha analizzato la stagione appena conclusa e gettato le basi per il futuro. Comolli, che si è assunto la piena responsabilità dei risultati deludenti dei bianconeri, è chiaro: abbiamo un solo piano, riportare al successo la Juventus. La mancata qualificazione in Champions non cambia le nostre ambizioni. Sempre aperto il canale con Jonel Kahn e con Spalletti, sul quale ha detto: sono state dette falsità, la comunicazione e la collaborazione sono sempre state costanti. E sul mercato il Dez non si tocca, ma ci saranno delle sessioni. Infine Vlahovic, con lui vorremmo continuare, ma come? Non so. Tennis, tempo di secondi turni al Roland Garros e ancora tempo di tanta Italia in campo. Tra i nostri rappresentanti impegnati oggi, Jasmine Paolini, numero 1 azzurra, 13ª testa di serie, dopo un buon esordio affronta Solana Sierra. Federico Cina affronta il lucky loser olandese De Jong, numero 106 del mondo. Lorenzo Sonego, impegnato come ultimo match di giornata contro lo statunitense Tommy Paul, testa di serie numero 24 del seeding. Ieri le vittorie di Yannick Sinner, Matteo Arnaldi e Luciano Darderi. Ciclismo, al via la 17ª tappa del Giro d'Italia, che torna a casa dopo la parentesi svizzera. Partenza da Cassano d'Adda e arrivo in salita ad Andalo, sull'altopiano dolomitico di Brenta Paganella. Frazione molto lunga, 202 km con un dislivello di 3.300 metri, ma non durissima, perfetta per i cacciatori di tappa. In maglia rosa c'è Vingegaard. Atletica, Mattia Furlani si è sottoposto agli accertamenti strumentali dopo l'infortunio, esami che dovrebbero aver escluso lesioni. Per lui è uno stiramento al bicipite femorale destro che sarà valutato giorno per giorno. Per il momento lo stop per il campione del mondo di salto in lungo dovrebbe attestarsi sui 10 giorni. E per ora è tutto, a più tardi.

0: Sono le 14 e un minuto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Ieri in primo piano agenti della Guardia Civile Spagnola si sono presentati all'alba di oggi nella sede centrale del Partito Socialista Spagnolo a Madrid e nelle abitazioni di ex esponenti socialisti e imprenditori. Si tratta del cosiddetto caso Leyre, un'inchiesta dell'Audiencia Nacional diversa dal caso Plus Ultra relativo al salvataggio finanziario della compagnia aerea su cui indaga la stessa corte.
1: Sono atterrate all'aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino a Roma i sei attivisti della Global Sumut flottiglia fermati a Sirte. Il volo della Turkish Airlines, decolato da Istanbul, è arrivato alle 9.30 di questa mattina. Il gruppo era stato costretto lunedì a lasciare il campo in direzione dell'aeroporto di Tripoli. L'IDF intanto sostiene di aver colpito nelle ultime 24 ore oltre 150 siti e militanti del gruppo terroristico Hezbollah in diverse città libanesi, pubblicando anche i filmati degli attacchi.
2: Il Ministero della Salute informa che è in corso l'attività per il rientro in totale sicurezza dal Congo di una dottoressa che opera presso un centro di salute locale nel periodo in cui è stata dichiarata l'attuale epidemia di Ebola. L'autorizzazione per il rientro su Roma è stata firmata. Il chirurgo è un operatore di Medici Senza Frontiere. La dottoressa è entrata in contatto il 16 maggio scorso con pazienti risultati poi positivi. Si tratta quindi di un caso di contatto diretto.
1: Un operaio 35enne ucraino, dipendente di un'azienda operante nel campo dell'installazione di impianti fotovoltaici, è morto ieri in un incidente sul lavoro in contrada a Gravilla, nel territorio di Francofonte, nel Siracusano. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, l'uomo era impegnato in operazioni di scarico di materiale da un camion tramite muletto e per cause in corso di accertamento è rimasto schiacciato da un pallet contenente pannelli fotovoltaici. L'operaio è trasportato al pronto soccorso in ospedale e deceduto per le gravi ferite riportate.
2: L'ondata di caldo che ha colpito l'Italia e l'Europa continua a portare temperature elevate e allerte nelle città. La situazione è particolarmente critica per domani. Per Bologna, a Firenze, Roma e Torino è stato infatti emesso il bollino rosso, mentre oggi ci sono ben 14 bollini arancioni per il caldo. E se l'Italia è volta dall'AFA, lo stesso sta succedendo in diversi altri paesi del vecchio continente.
1: Il tennis: si è chiuso al secondo turno il percorso di Federico Cinaldro Roland Garros. Il tennista azzurro ha perso contro il lucky loser De Jong con il punteggio di 6-3, 6-1, 6-3 in un'ora e 50 minuti di gioco. Nel pomeriggio Lorenzo Sonego se la vedrà contro lo statunitense Tommy Paul. Tra le donne ritorna in campo Jasmine Paolini. La toscana sfida per la prima volta in carriera l'argentina Solana Sierra.
2: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.

0: succede sempre così. Ho un importante call online e internet fa i capricci.
1: Succede sempre così. Ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
0: Ora passo a Down Wi-Fi. A meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia, poi, dove non arriva praticamente niente.
1: Te l'avevo detto. Si può dire?
0: Sì, me l'avevi detto. Ma sai che rimando sempre tutto.
1: Basta rimandare. Passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su danwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Risolto il mistero della sfera dorata trovata nel 2023 sul fondo dell'oceano, al largo dell'Alaska. Dopo anni di analisi, la NOAA conferma che non si trattava di una nuova specie, ma di una membrana gelatinosa prodotta dal rarissimo anemone degli abissi Relicanthus daphneae. La struttura, larga circa 10 cm, si stacca naturalmente e si deposita sul fondale, ingannando persino gli scienziati. Un promemoria potente. Negli abissi, la natura sa ancora sorprenderci più di qualsiasi fantascienza.
2: In occasione della Giornata Internazionale della Biodiversità, il 22 maggio è partito il programma estivo dedicato all'ambiente naturale. Il Museo Regionale di Scienze Naturali e Fisio Nussan ha offerto l'ingresso gratuito per valorizzare il patrimonio valdostano e nel pomeriggio l'assessore Davide Sapinè ha presentato alla stampa le iniziative della stagione 2026 curate dalla struttura Biodiversità.
1: Lungo la regionale 37 di Ville-sur-Nus, nel comune di Quart, si ricorda che è stato attivato un senso unico alternato per i lavori alla nuova rete di metano. La regolazione avviene tramite semaforo mobile o movieri, con impianto operativo 24 ore su 24 in vigore dal 18 maggio fino al 30 luglio, come comunicato dall'assessorato delle opere pubbliche.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: fare.
1: Sia Milemoto. Il 6 giugno hai un appuntamento da non perdere. Da Tutta Auto a Sarre, lungo la strada statale 26, ti aspetta una giornata speciale dedicata a tutti gli appassionati delle due ruote. In esposizione abbigliamento tecnico Magna, scooter e moto Kimco e CF Moto e tante altre novità. Un'occasione unica per scoprire, provare e vivere da vicino il mondo delle due ruote. Tutta Auto, Sarre, a due accelerate da Aosta. Ti aspettiamo il 6 giugno.
2: Sai qual è la coppia più inseparabile del momento?
3: Tu e lo shopping?
2: No! L'ammorbidente e il detersivo Mon Amour Blu Mare. Stesso profumo, stessa convenienza, stesso prezzo. Li puoi trovare alla Cidac a soli 2,99€ l'uno. Una combo così fa innamorare anche il bucato.
3: E il portafoglio ringrazia!
4: Cidac, Cidac!
5: A tutti i nostri ascoltatori queste pillole di AI. Io sono Manuel.
6: E io sono Chiara.
5: AI è Open Interpreter.
6: Quando l'AI smette di parlare e

0: parte meno divertente.
1: Tradurre quella risposta in qualcosa di concreto.
0: File da sistemare, dati da organizzare, cose da mettere in ordine.
1: Ed è lì che molti si fermano, perché tra capire e fare c'è di mezzo il vero lavoro.
0: Ed è proprio qui che entra qualcosa di diverso, tipo Open Interpreter.
1: Che non si limita a spiegarti cosa fare, ma inizia a farlo insieme a te.
0: Tu descrivi l'obiettivo in modo semplice, anche perfetto, e il sistema si mette al lavoro sui tuoi file.
1: Quindi niente teoria astratta, ma azione diretta su documenti, immagini e dati.
0: E questa è una differenza enorme, perché non devi più costruire tutto da zero.
1: Parti subito, anche se non è chiaro ogni passaggio.
0: Ed è proprio questo che sblocca.
1: Perché il problema non è la capacità, ma il momento in cui devi iniziare e non sai come muoverti.
0: Qui invece inizi anche senza aver tutto sotto controllo.
1: E mentre lavori, capisci meglio quello che stai facendo.
0: Un apprendimento molto più pratico e sicuramente meno teorico.
1: Provi, vedi il risultato, sistemi e migliori in tempo reale.
0: E questo accelera tutto, perché non perdi ore a prepararti prima di agire.
1: E quando inizi a vedere risultati concreti, diventa anche più facile continuare.
0: Perché non sei più bloccato nella frase "sto cercando di capire".
1: Sei già dentro l'azione.
0: C'è una scena molto reale.
1: Cartelle piene, file sparsi, roba accumulata da settimane.
0: Guardi tutto e pensi che ci vorrà troppo tempo.
1: E quindi rimandi.
0: Con uno strumento così invece inizi subito, anche con una richiesta molto semplice.
1: E piano piano il caos prende forma.
0: Senza dover essere esperto.
1: Senza dover sapere tutto prima.
0: E alla fine il cambiamento è questo. Non stai più usando qualcosa che ti risponde.
1: Stai lavorando con qualcosa che ti affianca davvero.
0: Non prende il tuo posto.
1: Ti toglie il blocco.
0: E quando togli quel blocco,
1: iniziano a succedere cose che prima rimanevano solo idee.
0: Il punto in fondo non è sapere di più.
1: È riuscire a fare di più.
0: E farlo senza tutta quella fatica mentale che ti fermava prima.
1: Con strumenti come Open Interpreter, quella differenza si sente subito.
0: E cambia il modo in cui lavori. Impari e porti avanti tutte le cose.
1: Perché a quel punto non stai più solo pensando.
0: No, stai costruendo davvero. Ma spieghiamo bene che cos'è Open Interpreter.
1: È un agente AI operativo. Non ti spiega solo le cose, ci mette mano davvero.
0: Ma naturalmente, se volete provarlo, www.openinterpreter.com. Ma per oggi era tutto.

0: Sono le 15 e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la

0: quarantena e la sorveglianza attiva. Il Ministero della Salute ricorda che non ci sono casi di Ebola al momento in Italia e che l'allarme è molto basso nel nostro paese.
1: Saranno accolte domani dalla loro Genova le salme di Monica Montefalcone e Giorgia Sommacal, la docente universitaria e sua figlia, morte insieme ad altri tre italiani alle Maldive durante un'immersione a oltre 60 metri di profondità. I funerali si svolgeranno sabato 30 maggio. Stando a quanto trapela dalle autopsie, le due donne sarebbero morte per annegamento o anossia, cioè mancanza di ossigeno. Serviranno però ancora settimane per ottenere una relazione definitiva, dato che bisogna attendere anche gli esami istologici.
0: Sei componenti della delegazione italiana della Global Summit Fotia per Gaza sono stati rimpatriati oggi dalla Libia via Istanbul. Il gruppo era stato attaccato lunedì pomeriggio da forze militari libiche mentre era accampato a Sirte, in attesa del rilascio di 10 loro compagni, tra cui due italiani, ancora bloccati nel paese africano perché i procedimenti sono quasi paralizzati a causa delle celebrazioni per Eid al-Adha, la seconda festività più importante del calendario islamico.
1: L'ondata di caldo che ha colpito l'Italia e l'Europa continua a portare temperature elevate e allerte nelle città. Situazione particolarmente critica per domani. A Bologna, Firenze, Roma e Torino è stato infatti emesso il bollino rosso, mentre oggi ci sono ben 14 bollini arancioni per il caldo.
0: E intanto Asso Delivery, l'associazione italiana maggiormente rappresentativa dell'industria del delivery che aderisce a Confcommercio Imprese per l'Italia, ha rinnovato ed esteso il protocollo per il caldo siglato nel 2025. Le iniziative previste comprendono attività di informazione e formazione specifica sui rischi da stress termico, materiali multilingua realizzati con il supporto dei medici competenti, oltre a contributi economici destinati all'acquisto di acqua, sali, minerali e borracce. L'associazione ricorda che i modelli operativi adottati consentono la massima flessibilità ai rider, che mantengono piena libertà nella gestione della propria attività, decidendo se rifiutare o interrompere le consegne senza conseguenze sulla possibilità di riceverne altre e senza sistemi di penalizzazione.
1: Il calciomercato, l'accordo tra Atalanta e Manchester United per Ederson è in via di definizione. La distanza è ormai minima. Al club bergamasco andranno 45 milioni netti, al brasiliano un contratto di 5 anni a 5 milioni di euro netti a stagione, più un premio di 5 milioni alla firma. In casa Milan invece l'operazione Andoni Iraola non è semplicissima. Il basco è seguito dai rossoneri, ma anche dal Crystal Palace e soprattutto dal Bayer Leverkusen.
0: Ed è tutto, a più tardi.

E buon pomeriggio, good afternoon mondo di Top Italia Radio. Sono le 15:07 minuti di questo mercoledì 27 maggio 2026, metà di questa settimana e diciamo anche ormai gli ultimi giorni di questo mese di maggio, ma sembra più ormai agosto. Oggi è una giornata davvero caliente, rovente qui a Milano, si sentiva già dalle prime ore del mattino questo caldo così torrido, ma come ho detto ieri non ci lamentiamo perché ci siamo già lamentati abbastanza del freddo, delle temperature troppo basse quando era un aprile che in realtà era un gennaio, quindi viviamoci questo caldo un po' anomalo visto che siamo a maggio, quindi cerchiamo di magari respirare un'aria sana.

cerchiamo di idratarci molto bene. Oggi sembra più una puntata di medicina, una puntata di salute e medicina, ma del resto è questo il bello anche di fare radio. Ora c'è Octavia con la sua Can You Read My Mind?

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

Direttamente dal 2016 lui è Kygo con Carry Me. 15 e 19 minuti, stai ascoltando Break On in questo mercoledì 27 maggio 2026. Ora parliamo di momenti belli, quei momenti veri, autentici e soprattutto di canzoni che promettono bene per l'estate 2026. Faccio riferimento a un ultimo video pubblicato da Alfa in cui fa vedere la reazione dei genitori al primo ascolto della canzone Buon Vento in collaborazione con Jovanotti. Del resto ne avevamo già parlato settimana scorsa, lui nutre un

niente, ma fin da piccolino ha questo legame profondo, lo vedeva come un vero e proprio idolo. Lui era un semplice fan, infatti lui ha ricordato del suo primo concerto Jova Beach Party quando era un piccolo alfa. La reazione dei genitori è molto commovente, quindi possiamo dire Alfa continua così.

sforzo, oppure accetteranno che questa canzone è per sempre sì, e credo proprio che l'ascolteremo per tutto l'intero anno, perché è sempre così. La canzone vincitrice di Sanremo, poi ce la portiamo fino alla fine di dicembre 2026. Stavamo parlando di un altro artista italiano, più giovane, colui

cantante presta la voce ad un personaggio decisamente insolito, una fetta di pizza con occhiali da sole chiamata proprio Pizza with Sunglasses. Il personaggio viene descritto come affascinante e misterioso, quindi poi scopriremo un po' la trama, l'evoluzione della sinossi in questo capitolo 5 di Toy Story. Io

con la partecipazione di Sompo, Lei Uzanisi, 15:37 minuti, questo è il ritmo sound di Break On e adesso vogliamo a Londra perché ho una bella notizia da darvi. Dopo 6 anni di lavoro apre il primo sito balneabile gratuito per fare il bagno nel fiume londinese, quindi nel Tamigi. La nuova area balneabile tra Ham e Kingston nel sud-ovest di Londra. Il progetto prevede anche il miglioramento delle acque del fiume che erano inquinate anche a causa degli scarichi fognari, ai residui chimici e anche al deflusso agricolo. I dati verranno poi pubblicati online per la tranquillità dei bagnanti, quindi anche voi avete un posto in cui tuffarvi da oggi. Credo che poi sia notizia proprio del giorno, quindi appena aperto ci sarà poi magari una festa di inaugurazione.

La voce è quella di Irene Grandi con Favole, Favole, Favole. Prima di scoprire la sequenza mixata di Break On, si torna indietro al 2018, lei è Zoe con C'est la vie.

Sia Mille Moto. Il 6 giugno hai un appuntamento da non perdere. Da Tuttauto a Sarre, lungo la strada statale 26, ti aspetta una giornata speciale dedicata a tutti gli appassionati delle due ruote. In esposizione abbigliamento tecnico Macna, scooter e moto Kymco e CF Moto. E tante altre novità. Un'occasione unica per scoprire, provare e vivere da vicino il mondo delle due ruote. Tuttauto, Sarre, a due accelerate da Aosta. Ti aspettiamo il 6 giugno.

carichi fognari, ai residui chimici e al deflusso agricolo. Quindi una bella estate si passeranno i nostri amici inglesi. Ora c'è Damiano David con The First Time.

0: amici, sono le 15:59 minuti, siamo giunti al termine della prima ora di Break On, rimanete lì perché stiamo insieme fino alle 18, ora linea alla redazione, poi torno subito da voi.
1: Sono le 16 in punto. Attenzione.

0: smartphone CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Agenti della Guardia Civile in Spagna si sono presentati all'alba nella sede centrale del Partito Socialista Spagnolo a Madrid. Lo riporta il Confidential, secondo cui l'intervento del Corpo di Gendarmeria Spagnolo, specializzato in reati economici, riguarderebbe una richiesta di documenti e informazioni nel quadro di un'inchiesta coordinata dal giudice dell'Audiencia Nacional, Islam Moreno, su un presunto finanziamento illecito all'interno del partito di cui è segretario nazionale il premier Pedro Sanchez. L'ispezione avviene mentre il leader spagnolo è a Roma in udienza ufficiale dal Papa nella seconda giornata di un viaggio ufficiale in Italia.
1: La TV di Stato iraniana ha illustrato l'ultima bozza del memorandum d'intesa tra Washington e Teheran. In base al testo, gli Stati Uniti ritireranno le forze militari vicine al territorio iraniano.

0: che sono poi fuggiti salendo a bordo di un treno. La polizia sta acquisendo le immagini delle telecamere della stazione. Tra gli aggressori potrebbero esserci anche minorenni.
1: Saranno accolte domani dalla loro Genova le salme di Monica Montefalcone e Giorgia Sommacal, la docente universitaria, e sua figlia, morte insieme ad altri tre italiani alle Maldive durante un'immersione ad oltre 60 metri di profondità. I funerali si svolgeranno sabato 30 maggio. Stando a quanto trapela dalle autopsie, le due donne sarebbero morte per annegamento o anossia, cioè mancanza di ossigeno. Serviranno però ancora settimane per ottenere una relazione definitiva, dato che bisogna attendere anche gli esami istologici.
0: È in arrivo la scadenza della prossima rata della rottamazione quater. Il termine di pagamento è fissato dalla legge al 31 maggio e riguarda i contribuenti che sono in regola con i versamenti precedenti e che quindi, per mantenere i benefici previsti, devono continuare a rispettare il proprio piano di definizione agevolata delle cartelle. In caso di mancato pagamento, oppure qualora venga effettuato oltre il termine ultimo o per importi parziali, la legge prevede la perdita dei benefici.
1: Il tennis si è chiuso al secondo turno, il percorso di Federico Cina al Roland Garros. Il tennista azzurro ha perso contro il lucky loser Jasper De Jong con il punteggio di 6-3-6-1-6-3. Nel pomeriggio Lorenzo Sonego se la vedrà contro lo statunitense Tommy Paul. Tra le donne ritorna in campo Jasmine Paolini, la toscana sfida per la prima volta in carriera l'argentina Solana Sierra. Nell'incontro valevole per il primo turno del torneo di doppio femminile, il duo Sara Errani Lily Tagger piega le statunitensi Sofia Kenin e Ashley Krueger con i parziali di 6-3-6-2.
0: Ed è tutto, a più tardi.

La voce è quella di Marco Masini con la sua Allora Ciao. Il mio non è un saluto, anzi forse potrebbe essere un benvenuto a coloro che magari si sono appena sintonizzati su Top Italia Radio. Sono le 16:12 minuti, state percorrendo il tragitto casa, lavoro, lavoro, casa, non lo so, qualsiasi tipo di tragitto, e avete acceso Top Italia Radio. Benvenuti, questo è Break On, io sono Chiara, in onda dal lunedì al venerdì dalle 15.

0: Succede sempre così. Ho un importante call online e internet fa i capricci.
1: Succede sempre così. Ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
0: Ora passo a Down Wi-Fi. A meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia, poi, dove non arriva praticamente niente.
1: Te l'avevo detto. Si può dire?
0: Sì, me l'avevi detto. Ma sai che rimando sempre tutto.
1: Basta rimandare. Passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su downwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Laura, ti ho trovata seguendo una scia di freschezza. In che corsia siamo?
3: Siamo alla CIDAC, tra i prodotti per la cura della persona, perché qui l'amore per il risparmio ha un profumo inconfondibile.
2: Oh, si sente. Che offerte speciali hai scovato oggi?
3: Il deodorante spray Neutro Roberts a soli 2,39 euro. E guarda, c'è anche il bipack di dentifricio acqua fresh menta fresca a 1,79 euro.
2: Profumo di pulito e super convenienza. Mettili subito nel carrello.

perché parliamo di un trend che sta impazzendo sui social, in particolare in Giappone, perché è nata lì questa corsa. Si chiama Edo Running Style, uno stile di corsa riscoperto dal ricercatore giapponese Oba,

volati così a New York in questi tre minuti dal 2018. Loro sono i dei giornalisti, quando stavano ancora tutti insieme.

il classico movimento avanti indietro, ma bisogna portarle, muoverle in senso rotatorio. I passi sono piccoli e rapidi, la postura, come ho detto, tende in avanti, è leggermente inclinata. Braccia e gambe non procedono alternate, ma si muovono contemporaneamente dallo stesso lato, mentre il busto resta frontale. Che dire, fate prima a digitare Edo Running Style, perché è davvero complicato descrivere questo tipo di corsa. L'obiettivo non sta nella velocità, ma sta nella resistenza.

0: potremmo fare un'ora a parlare della storia, delle curiosità legate a questa corsa, ma ora non ho più tempo perché dobbiamo correre verso il Music Box.
1: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in video.

vado proprio a fare le ricerche del caso, stile detective 2.0, questo tipo di melone è noto come melone di Yubari. Ha una polpa arancione succosa ed è molto molto dolce, a questo punto direi anche molto molto gustoso, perché se siamo qui diciamo le cose come stanno. Secondo la cooperativa agricola è prevista una spedizione di 3.086 tonnellate di meloni per circa 2.12 miliardi di yen, con un picco tra giugno e luglio. Quindi ci sono delle spedizioni, perché magari arrivano proprio qui a Milano e assaggiamo, però non paghiamo, questo è il bello, magari una degustazione di questi meloni di Yubari, perché no?

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. In primo piano il calcio e il cambio di panchine. In casa Milan, Jerry Cardinale, Zlatan e Ibrahimovic hanno scelto. È Iraola il nome da cui ripartire. Il basco è uno dei tecnici emergenti più promettenti d'Europa e calza a pennello con l'identikit del mister, con cui i vertici rossoneri vogliono ricostruire. Giovane, con un'identità di gioco chiara, moderna e offensiva. Sulla carta, un'inversione totale rispetto alle proposte e alle idee di Max Allegri. L'operazione è stata messa però in stand-by a causa del nodo mercato. Il budget sarebbe infatti lo scoglio principale. Nella corsa si sarebbe inserito intanto anche il Crystal Palace, che promette investimenti maggiori. E proprio il Crystal Palace è impegnato con il Rayo Vallecano per provare a conquistare la Coppa nella finale di Conference League, che si gioca questa sera alle 21. Tornando alle panchine per il Napoli e Vincenzo Italiano, sembra cosa fatta. Il contratto dovrebbe essere di 2 anni più opzione unilaterale da esercitare da parte del club per un terzo anno. Ingaggio da 2,5 milioni più bonus legati anche alla qualificazione alla Champions League. Una proposta che ha convinto l'entourage dell'allenatore del Bologna nell'incontro di martedì a Roma con il presidente De Laurentiis e la DS Manna. Si è parlato anche della definizione della squadra. Rientro dei calciatori in prestito come Marianucci, Rafa Marin, Lang e Lucca, tutti bocciati da Conte. Valorizzazione della rosa che Italiano avrà a disposizione e budget di mercato per 3 o 4 innesti fissato tra i 50 e i 60 milioni. Nel biennio di Conte il Napoli ha speso quasi 300 milioni. Il tennis si è chiuso al secondo turno il percorso di Federico Cina al Roland Garros. Il tennista azzurro ha perso contro il lucky loser Jasper De Jong con il punteggio di 6-3, 6-1, 6-3 in 1 ora e 50 minuti di gioco. Una partita che era iniziata bene per Cina, capace di strappare la battuta al suo avversario in apertura. Subito dopo però è arrivata la reazione di De Jong, che ha gestito senza grandi problemi e raggiunge così per la prima volta in carriera il terzo turno di uno slam. Oggi invece si incontrano di nuovo Lorenzo Sonego e Tommy Paul nel secondo turno. Nel doppio femminile Sara Errani e Lily Tagger hanno piegato le statunitensi Sofia Kenin e Ashley Kruger. 6-3, 6-2 il punteggio finale. In chiusura un aggiornamento sulle condizioni di Mattia Furlani, che si è sottoposto agli accertamenti strumentali dopo l'infortunio, esami che dovrebbero aver escluso lesioni per l'atleta. Per lui uno stiramento al bicipite femorale destro che sarà valutato giorno per giorno. Per il momento lo stop per il campione del mondo di salto in lungo dovrebbe attestarsi sui 10 giorni. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Valle d'Aosta.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: La TV di Stato iraniana ha illustrato l'ultima bozza del memorandum d'intesa tra Washington e Teheran. In base al testo, gli USA ritireranno le forze militari vicine al territorio iraniano e toglieranno il blocco navale ai porti iraniani. In cambio, Teheran si impegnerà a ripristinare il traffico commerciale nello stretto di Hormuz entro un mese. Il memorandum di Islamabad, questo è il nome del documento, afferma che se si raggiungerà un accordo definitivo entro 60 giorni, l'intesa dovrà essere approvata come una risoluzione vincolante del Consiglio di sicurezza dell'ONU.
1: La Commissione europea va verso la proposta dell'apertura del primo gruppo di capitoli negoziali o cluster sull'adesione dell'Ucraina al Consiglio Affari Generali del 16 giugno. L'incontro precede la summit dei leader europei del 18-19 giugno, che potrà esprimersi sulla proposta. Intanto il presidente ucraino Zelensky ha chiesto agli Stati Uniti maggiori munizioni per i sistemi di difesa aerea Patriot al fine di contrastare i missili balistici russi.
2: Compariranno davanti ai magistrati uno contro l'altro i coniugi Jacques Moretti e Jessica Maric, titolari del disco bar teatro della strage di Capodanno a Crans-Montana. Gli inquirenti del canton Vallese, dopo mesi di indagini, chiameranno i due imprenditori corsi a rendere interrogatorio insieme il prossimo 5 giugno. I proprietari del Constellation, in cui hanno perso la vita, lo ricordiamo, 41 persone e altre 15 sono rimaste ustionate, dovrebbero essere sentiti con la procedura del confronto in contraddittorio.
1: Il Ministero della Salute informa che è in corso l'attività per il rientro in totale sicurezza dal Congo di una dottoressa che operava presso un centro di salute locale nel periodo in cui è stata dichiarata l'attuale epidemia di Ebola. È entrata in contatto il 16 maggio scorso con pazienti risultati poi positivi. Si tratta quindi di un caso di contatto diretto. Il medico, che non presenta sintomi al momento, arriverà a Roma in giornata. Quindi sarà portato allo Spallanzani per la necessaria quarantena e la sorveglianza attiva. Il Ministero della Salute ricorda che non ci sono casi di Ebola al momento in Italia e che l'allarme è molto basso nel nostro paese.
2: La legge elettorale approderà in aula alla Camera per la discussione generale il 26 giugno. I capigruppi di centrodestra hanno infatti chiesto alla riunione dei presidenti dei gruppi della Camera di poterla inserire a giugno nell'ordine del giorno. I presidenti dei gruppi di opposizione e i loro vice sono andati all'attacco. È l'ennesima forzatura di una maggioranza ossessionata dal cambiare le regole del gioco, dice la Dem Chiara Braga. È la prima legge elettorale fatta con comunicati stampa, sottolinea il pentastellato Riccardo Ricciardi.
1: Il genocidio a Gaza irrompe sul Roma Pride 2026 e divide la comunità LGBTQIA+. A meno di un mese dalla parata del 20 giugno, l'organizzazione della manifestazione ha deciso di escludere dalla sfilata le associazioni ebraiche Keshet Italia e Keshet Europe, accusandole di non aver preso le distanze dal genocidio in corso a Gaza ad opera dello Stato di Israele, una scelta che ha subito provocato accuse di discriminazione e un acceso confronto politico.
2: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.

Giovanotti con O Vita ad aprire la terza ora di Break On. Sono le 17, quasi 10 minuti, mercoledì 27 maggio 2026. Abbiamo parlato proprio di lui nella prima ora, grazie alla collaborazione nata con Alfa, questo video messaggio pubblicato dal cantante insieme ai suoi genitori in cui

passione. Queste sono le cose belle della vita. 349 7225 831, questo numero attraverso il quale potete interagire insieme a me ancora per un'oretta. Radio Video Network è l'applicazione che dovete scaricare all'interno del vostro smartphone, e vi invito anche a seguire le nostre pagine social Instagram e Facebook chiocciola Top Italia Radio. Ora c'è Achille Lauro con la sua Amor, sempre più romantica.

0: alla modica cifra di 31.400 euro e ritorniamo, parliamo ancora di cibo giapponese, più che altro di questa bevanda. Il matcha è stato superato da un'altra bevanda giapponese, anzi vi dirò di più, vi lascio sulle spine, pubblicità e poi ritorniamo.
1: Succede sempre così, ho un importante call online e internet fa i capricci.
2: Succede sempre così, ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
1: Ora passo a Down Wi-Fi, a meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia poi, dove non arriva praticamente niente.
2: Te l'avevo detto, si può dire?
1: Sì, me l'avevi detto, ma sai che rimando sempre tutto.
2: Basta rimandare, passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su downwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
3: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

tostando il tè verde ad alte temperature per creare un sapore ed una consistenza morbida, leggermente dolce con note di nocciola. Interessante. La pianta di partenza è la stessa del matcha, la Camellia sinensis, ma il risultato cambia parecchio. Il matcha ha un gusto più erbaceo e spesso anche amaro, e per questo giudicato. Non tutti amano il matcha, mentre lo Icha è più dolce. Quindi, se non vi piace il matcha, potete optare per questo nuovo trend.

nascono quelli che sono gli abbinamenti, come con il matcha per esempio viene inserito nel latte, nei gelati, nei dolci e in prodotti che vanno oltre il tè. E secondo il Bird & Blend Tea Co. le vendite degli ultimi mesi sono cresciute del 53%. Sebbene il matcha abbia dominato il mercato

questi semplici comportamenti, come ho detto prima, il modello di scarpe, il modo di scrivere, come porti la borsa, il tuo carattere a tavola e anche come fai uno scatto fotografico. Dietro si nasconde molto di più. Rimanete

0: dopo anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in video.

Free Spirits, noi siamo degli spiriti liberi, 17:36 minuti, mercoledì 27 maggio 2026, e dietro dei comportamenti molto semplici si nascondono tratti della nostra personalità, quindi scopriamoli insieme. Partiamo dal modello di scarpe che indossiamo. Secondo gli studi, le persone che indossano scarpe più comode sono tendenzialmente più socievoli, quindi tendenzialmente, non è che lo sono tutti, non generalizziamo, però la maggior

non prendono delle decisioni facilmente. Poi troviamo un altro comportamento, il modo di scrivere le email. Usare spesso parole come io e me nell'oggetto dell'email sono usate da chi è un

Gianni Blanco con You Marshmallow, Vanzo Joy. E voi come mangiate? Se mangiate rapidamente siete delle persone ambiziose, se invece avete la tendenza a sperimentare dei

0: traffico.
1: Sia mille moto. Il 6 giugno hai un appuntamento da non perdere. Da Tutt'Auto a Sarre, lungo la strada statale 26, ti aspetta una giornata speciale dedicata a tutti gli appassionati delle due ruote. In esposizione abbigliamento tecnico Magna, scooter e moto Kymco e CF Moto e tante altre novità. Un'occasione unica per scoprire, provare e vivere da vicino il mondo delle due ruote. Tutt'Auto, Sarre, a due accelerate da Aosta. Ti aspettiamo il 6 giugno.
2: Sai qual è la coppia più inseparabile del momento?
3: Tu e lo shopping?
2: No! L'ammorbidente e il detersivo Mon Amour Blu Mare. Stesso profumo, stessa convenienza, stesso prezzo. Li puoi trovare alla Cidac a soli 2,99€ l'uno. Una combo così fa innamorare anche il bucato.
3: E il portafoglio ringrazia.
4: Cidac, Cidac.
5: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord irregolarmente nuvoloso ad ovest e nel pomeriggio su Alpi, Prealpi e Appennino con locali piovaschi o temporali, più sole altrove. Temperature stabili con massime tra 17 e 22 gradi. Al centro irregolarmente nuvoloso sull'Alta Toscana e nel pomeriggio tra Appennino ed Adriatico con locali piovaschi. Meglio altrove, temperature stabili con massime tra 18 e 22 gradi. Al sud residua variabilità sul basso Tirreno, più soleggiato altrove con isolati piovaschi pomeridiani sui rilievi. Temperature stabili con massime tra 17 e 21 gradi.

musicali. Sono tante le canzoni perché inizia l'estate, ormai è iniziata, e con l'arrivo cambia anche la musica, cambia anche la melodia. Il venerdì 29 maggio sarà la volta

mappa con più biglietti venduti nel nostro paese nell'ultimo periodo. E al suo fianco, durante il concerto, ci sarà anche Antonello Venditti. Insieme canteranno, non so quale canzone perché al momento non è stata ancora svelata la scaletta, e di conseguenza poi questo sarà il primo ospite di tanti e vedremo due generazioni a confronto. Per me faranno notte prima degli esami. Il 4 luglio è comunque una data, molti magari faranno l'esame il giorno successivo perché la prima settimana di luglio è dedicata agli esami orali. Quindi notte prima degli esami o altre canzoni.

0: smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buonasera dalla redazione.
2: In primo piano gli esteri, la TV di Stato iraniana ha illustrato l'ultima bozza del memorandum d'intesa fra Stati Uniti e Iran. Washington revoca il blocco navale ai porti iraniani, in cambio Teheran si impegna a ripristinare il traffico commerciale a Hormuz ai livelli prebellici entro un mese. Per la Casa Bianca la bozza dell'intesa invece è una totale invenzione.
1: La Commissione europea va verso la proposta dell'apertura del primo gruppo di capitoli negoziali sull'adesione dell'Ucraina al Consiglio Affari Generali del 16 giugno. Nel frattempo continuano gli attacchi russi in Ucraina. 5 persone sono rimaste uccise ed altre 2 ferite in seguito ad un raid russo sul distretto di Kramatorsk. Il presidente ucraino Zelensky ha chiesto agli Stati Uniti maggiori munizioni per i sistemi di difesa aerea Patriot al fine di contrastare i missili balistici russi.
2: Il Ministero della Salute informa che è in corso l'attività per il rientro in totale sicurezza dal Congo di una dottoressa entrata in contatto il 16 maggio scorso con pazienti risultati poi positivi al virus Ebola. Si tratta quindi di un caso di contatto diretto. Il medico sarà portato allo Spallanzani per la necessaria quarantena e la sorveglianza attiva. Il Ministero della Salute ricorda che non ci sono casi di Ebola al momento.

0: I proprietari delle costellazioni in cui hanno perso la vita 41 persone ed altre 115 sono rimaste ustionate dovrebbero essere sentiti con la procedura del confronto in contraddittorio.
1: Fotografata dai satelliti l'ondata di caldo che sta attraversando l'Europa, la situazione ricalca quella estiva, nella quale le temperature diurne della superficie terrestre possono essere considerevolmente più elevate della temperatura dell'aria. Nell'immagine le aree più calde, evidenziate in rosso, si trovano in Spagna, in parte del Regno Unito, della Francia e dell'Europa orientale. È vasta la zona rossa anche sull'Italia, in corrispondenza della pianura padana e in alcune zone di Lazio, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna.
0: Lo sport con il ciclismo, il danese Valgren vince la 17ª frazione grazie ad un attacco solitario ad un chilometro dal traguardo di Andalo. Tappa monumentale di Damiano Caruso tra i protagonisti della maxi fuga di giornata. Il 38enne siciliano ora è nono in classifica generale. Vingegaard all'arrivo con oltre 5 minuti di ritardo, ma rimane saldamente in maglia rosa.
1: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: La Valle che lavora, condotto da Simone Bertucco, le voci del lavoro e consigli storici.

0: ever.
1: Succede sempre così. Ho un importante call online e internet fa i capricci.
2: Succede sempre così. Ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
1: Ora passo a Down Wi-Fi. A meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia, poi, dove non arriva praticamente niente.
2: Te l'avevo detto. Si può dire?
1: Sì, me l'avevi detto. Ma sai che rimando sempre tutto.
2: Basta rimandare. Passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su downwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
3: Laura, ti ho trovata seguendo una scia di freschezza. E in che corsia siamo?
4: Siamo alla CIDAC, tra i prodotti per la cura della persona. Perché qui l'amore per il risparmio ha un profumo inconfondibile.
3: Si sente. Che offerte speciali hai scovato oggi?
4: Il deodorante spray Neutro Roberts a soli 2,39 euro. E guarda, c'è anche il bipack di dentifricio Acqua Fresh Menta Fresca a 1,79 euro.
3: Profumo di pulito e super convenienza. Mettili subito nel carrello. CIDAC.
5: La Valle che lavora, condotto da Simone Bertucco, le voci del lavoro e consigli, storie e opportunità

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Cresce l'allarme sulla condivisione online delle foto dei minori. Gli esperti ricordano che immagini pubblicate sui social possono essere tracciate, copiate e riutilizzate senza controllo, creando un'impronta digitale permanente per bambini che non possono scegliere. Invito alla prudenza, profili privati, volti coperti e niente riferimenti a luoghi o routine quotidiane. Proteggere la loro privacy oggi significa tutelare il loro futuro.
2: Al via i voucher per i servizi estivi dedicati ai figli con disabilità. Per il 2026 le famiglie con minori tra i 3 e i 21 anni possono richiedere un contributo per centri estivi e servizi analoghi con personale qualificato. Le domande si possono presentare dal 30 maggio al 30 settembre, mentre il periodo coperto va dall'11 giugno al 9 settembre. Un sostegno pensato per facilitare la conciliazione familiare durante la pausa scolastica. Info e modalità: lavoro.regione.vda.it.
1: Dopo un periodo segnato da freddo, vento e instabilità, il meteo cambia volto. Un robusto anticiclone nordafricano si espande verso l'Italia, riportando sole e temperature in deciso aumento. Nei prossimi giorni i valori saliranno oltre la media, con punte di 27-28 gradi e clima quasi estivo, soprattutto al centro-nord e in Sardegna. Un assaggio d'estate destinato a intensificarsi all'inizio della prossima settimana, secondo gli esperti, potrebbe essere solo l'inizio.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

La Valle che lavora, condotto da Simone Bertucco, le voci del lavoro e consigli, storie e opportunità del futuro nella nostra regione. La Valle che lavora vi dà appuntamento

0: succede sempre così. Ho un importante call online e internet fa i capricci.
1: Succede sempre così. Ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
0: Ora passo a Down Wi-Fi. A meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia, poi, dove non arriva praticamente niente.
1: Te l'avevo detto. Si può dire?
0: Sì, me l'avevi detto. Ma sai che rimando sempre tutto.
1: Basta rimandare. Passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su danwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Super Trailers, il cinema alla radio.
3: Pronti?
4: Azione!
5: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
6: Qual è il piano?
7: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
8: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
9: Non conosco avventurieri migliori.
8: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
2: Super Trailers.
10: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
11: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
12: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
13: Con chi ho lavorato in questi 20 anni.
11: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
14: Lo lascerai, prima o poi.
11: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
2: Super Trailers.
15: Chiudi gli occhi, che note sono?
16: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
17: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
18: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
17: Un thriller emozionante.
19: Scordatelo, ho chiuso.
17: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
20: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
21: Io sono solo un accordatore.
17: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
2: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema.

Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai, che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

tutto. Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena, ti ripeterò il tuo nome mille.

Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.

0: sono le 19 e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buonasera dalla redazione. In primo piano gli esteri, la TV di Stato iraniana ha illustrato l'ultima bozza del memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran. Washington revoca il blocco navale ai porti iraniani, in cambio Teheran si impegna a ripristinare il traffico commerciale a Hormuz ai livelli prebellici entro un mese. Per la Casa Bianca però la bozza dell'intesa è una totale invenzione.
3: La Commissione europea va verso la proposta dell'apertura del primo gruppo di capitoli negoziali sull'adesione dell'Ucraina al Consiglio Affari Generali del 16 giugno. Nel frattempo continuano gli attacchi russi in Ucraina. 5 persone sono rimaste uccise ed altre 2 ferite in seguito ad un raid russo sul distretto di Kramatorsk. Il presidente ucraino Zelensky ha chiesto agli Stati Uniti maggiori munizioni per i sistemi di difesa aerea Patriot al fine di contrastare i missili balistici russi.
2: Un'esplosione ha dilaniato una villetta a Bolsena in provincia di Viterbo, facendola crollare. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che, impegnati nelle operazioni di ricerca tra le macerie, hanno rinvenuto il corpo senza vita del 67enne Wilmo Capretto grazie ai cani molecolari. Si tratterebbe, secondo le prime informazioni, dell'unico residente nell'abitazione. Come atto dovuto, gli inquirenti hanno aperto un fascicolo per le ipotesi di reato di crollo colposo e omicidio colposo. Al momento nel fascicolo non sarebbe scritto nessun indagato.
3: Rientro in sicurezza in Italia dalla Repubblica Democratica del Congo per un medico italiano entrato in contatto con pazienti contagiati dal virus Ebola. La dottoressa, una chirurga di Medici Senza Frontiere, non ha sintomi e arriverà a Roma per essere accompagnata all'Istituto Spallanzani. Il Ministero della Salute ricorda che non ci sono casi di Ebola al momento in Italia e che l'allarme è molto basso nel nostro paese. Intanto, con il numero di casi confermati schizzato oltre quota 1200,

0: fantasiose che nulla hanno a che vedere con la realtà dei fatti.
1: Fotografata dai satelliti l'ondata di caldo che sta attraversando l'Europa. La situazione ricalca quella estiva, nella quale le temperature diurne della superficie terrestre possono essere considerevolmente più elevate della temperatura dell'aria. Nell'immagine le aree più calde, evidenziate in rosso, si trovano in Spagna, in parte del Regno Unito, della Francia e dell'Europa orientale. È vasta la zona rossa anche sull'Italia, in corrispondenza della pianura padana e in alcune zone di Lazio, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna.
0: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata.

cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai.

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

Buonasera dalla redazione sportiva. Dopo l'addio di Antonio Conte in casa Napoli, oggi nuovo contatto tra i partenopei e Massimiliano Allegri. Oltre all'ex Milan, però, è in corsa anche Vincenzo Italiano. Quest'ultimo domani incontrerà il Bologna per discutere del futuro e capire se e come liberarsi. La decisione finale ovviamente spetterà al presidente De Laurentiis, che sta valutando pro e contro di entrambi i profili. Intanto prova a ricucire Romelu Lukaku. Io sto bene dove sto e sono orgoglioso di essere un giocatore del Napoli, ha spiegato il belga in un video. In casa Milan, Gerry, Cardinale, Zlatan e Ibrahimovic hanno scelto. E Iraola, il nome da cui ripartire. Il basco è uno dei tecnici emergenti più promettenti d'Europa e calza a pennello con l'identikit del mister con cui i vertici rossoneri vogliono ricostruire. Ma dalle ultime indiscrezioni sembra molto difficile ottenere il sì del basco, che al momento non apre, ma i contatti continueranno. Iraola è seguito dai rossoneri, ma non solo. Altri club si sono mossi con anticipo per convincerlo, come il Crystal Palace e soprattutto il Bayer Leverkusen. Anche il Liverpool si sarebbe mosso per avere informazioni su di lui nel caso in cui Slot lasciasse Anfield. Il tennis: si è chiuso al secondo turno il percorso di Federico Cina al Roland Garros. Il tennista azzurro ha perso contro il lucky loser Jasper De Jong con il punteggio di 6-3-6-1, 6-3 in 1 ora e 50 minuti di gioco. Una partita che era iniziata bene per Cina, capace di strappare la battuta al suo avversario in apertura. Subito dopo però è arrivata la reazione di De Jong, che ha gestito senza grandi problemi e raggiunge così per la prima volta in carriera il terzo turno di uno slam. Oggi invece si incontrano di nuovo Lorenzo Sonego e Tommy Paul nel secondo turno. Nel doppio femminile, Sara Errani e Lily Tagger hanno piegato le statunitensi Sofia Kenin e Ashley Kruger. 6-3-6-2 il risultato finale. E dopo la vittoria all'esordio su Tabjur, Sinner tornerà in campo domani sotto il sole cocente delle 12 a Parigi per il secondo turno contro l'argentino Juan Manuel Cerundolo, numero 56 al mondo. Ciclismo: in chiusura il danese Velgren vince la 17ª frazione grazie ad un attacco solitario di 1 chilometro dal traguardo di Andalo. Al giro, tappa monumentale di Damiano Caruso, tra i protagonisti della maxi fuga di giornata. Il 38enne siciliano ora è 9° in classifica generale. Seconda posizione per il norvegese Leknessund. Vingegaard all'arrivo con oltre 5 minuti di ritardo, ma rimane saldamente in maglia rosa. E per lo sport è tutto, grazie per averci seguito. We'll be right back.

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Chiudi gli occhi, che note sono?
2: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
3: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
3: Un thriller emozionante.
5: Scordatelo, ho chiuso.
3: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
4: Apri la cassaforte.
2: Io sono solo un accordatore.
3: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
0: Super Trailers.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni.
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Super Trailers.
11: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
12: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
13: Qual è il piano?
14: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
11: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
15: Troverò io la marmotta.
11: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

0: Principle.
1: Sono le 21 e un minuto.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
3: Buonasera dalla redazione. La Commissione europea va verso la proposta dell'apertura del primo gruppo di capitoli negoziali o cluster sull'adesione dell'Ucraina al Consiglio Affari Generali del 16 giugno. L'incontro precede il summit dei leader dell'Unione europea del 18 e 19 giugno che potrà esprimersi sulla proposta. A concorrere all'accelerazione è stato anche l'arrivo di Peter Magyar a capo del governo di Budapest. Un incontro tra Magyar e Volodymyr Zelensky potrebbe essere infatti calendarizzato agli inizi di giugno. La guerra in Medio Oriente, i media iraniani annunciano una nuova bozza sull'accordo di pace con gli Stati Uniti. La Casa Bianca però bolla questa dichiarazione come totalmente inventata e Trump avverte: l'Iran sta negoziando allo stremo, ma noi non siamo ancora soddisfatti, o lo saremo o dovremmo finire il lavoro, conclude Trump. La politica: la proposta di riforma della legge elettorale approderà in aula alla Camera per la discussione generale il prossimo 26 giugno. Il testo è stato inserito nell'ordine del giorno della conferenza dei capigruppo su richiesta della maggioranza. La decisione ha provocato la protesta delle opposizioni, che dicono è l'ennesima forzatura di una maggioranza ossessionata dal cambiare le regole del gioco. Questo quanto afferma Braga dal Partito Democratico insieme ai colleghi del Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra e Più Europa. Nessuna mancanza di rispetto, abbiamo accolto i rilievi delle opposizioni, aspettiamo la fine della discussione per depositare il nuovo testo, la replica di Donzelli da Fratelli d'Italia. Un operaio di 35 anni ucraino è morto schiacciato da un pallet mentre scaricava pannelli fotovoltaici. L'incidente sul lavoro è avvenuto a Francoforte, nel Siracusano, ieri, giornata nella quale si sono registrati altri 3 morti sul lavoro. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, l'uomo era impegnato in operazioni di trasporto di materiale di un camion tramite muletto e per cause in corso d'accertamento è stato travolto da un pallet carico di pannelli. Il calcio: dalle 21 a Lipsia si gioca la seconda finale europea della stagione, quella di Conference League, di fronte il Crystal Palace e il Rayo Vallecano. Per gli inglesi, Glasner schiera Riad al posto di Richards, con Cambot spostato a destra, Mateta punta centrale con Sarre Pino alle spalle. Per il Rayo, Perez schiera la formazione tipo, il tridente composto da De Frutos, Alemão e Garcia. È tutto, alla prossima edizione.

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buonasera dalla redazione. Il presidente degli Stati Uniti Trump ha ribadito la propria determinazione a raggiungere un accordo favorevole per porre fine alla guerra con l'Iran, sostenendo che l'eventuale strategia dei Teheran orientata a dilatare tempi per ottenere condizioni più vantaggiose non avrà successo. La Casa Bianca non ha fretta di chiudere e sottolinea la questione anche se a novembre si va al voto. La gente capisce, ha aggiunto, riferendosi alla vittoria del candidato da lui sostenuto nelle primarie repubblicane per il Senato in Texas, Ken Paxton. La Commissione europea va verso la proposta dell'apertura del primo gruppo di capitoli negoziali o cluster sull'adesione dell'Ucraina al Consiglio Affari Generali già del 16 giugno. L'incontro precede il summit dei leader europei del 18-19 giugno che potrà esprimersi su questa proposta. A breve ci sarà anche la proposta di aprire un altro cluster per la Moldavia. A concorrere all'accelerazione è stato anche l'arrivo di Peter Majar, capo del governo di Budapest. Agenti della Guardia Civile Spagnola si sono presentati all'alba nella sede del partito del premier spagnolo Sanchez a Madrid. Perquisizioni e acquisizioni di atti sono state disposte dal Tribunale di Madrid per cercare informazioni nell'ambito di un'inchiesta coperta da segreto istruttorio, diversa però dal caso Plus Ultra che coinvolge l'ex premier Zapatero, relativo in questo caso al salvataggio finanziario della compagnia aerea su cui indaga la stessa corte. Sotto assedio, nel giorno in cui fa visita al Papa a Roma, il primo ministro Sanchez resiste e dice no al voto anticipato, totale collaborazione con la giustizia che rispettiamo, dice Sanchez. La cronaca: una bambina di 11 anni è morta nel pomeriggio ad Aprilia in provincia di Latina, investita da un'auto guidata da una donna mentre pedalava in bicicletta su via del Genio Civile. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118, un'auto medica e anche un'eliambulanza, ma per la piccola non c'è stato più nulla da fare. Il tennis si chiude tra dolore e lacrime. Il Roland Garros di Jasmine Paolini, l'azzurra esce di scena al secondo turno sconfitta dall'argentina Solana Sierra con il punteggio di 3-6, 6-4, 6-3 dopo quasi due ore di gioco. Una sconfitta amara per la tennista toscana, fortemente condizionata dai problemi alla caviglia sinistra che da settimane ne limitano il rendimento e che l'avevano già costretta a rinunciare al torneo del doppio. È tutto, alla prossima edizione.

0: Sono le 23 in punto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buonasera dalla redazione. Altalena di annunci e smentite sulle trattative Stati Uniti-Iran per porre fine alla guerra. La TV di Stato di Teheran fa filtrare una bozza di accordo che prevede il ritiro delle forze americane e la revoca del blocco ai porti iraniani in cambio della riapertura di Hormuz e del ripristino del traffico a livelli prebellici entro un mese in collaborazione con l'Oman. La Casa Bianca però nega tutto, una completa invenzione. Trump poi avverte: l'Iran sta negoziando allo stremo, ma non siamo ancora soddisfatti, o lo saremo o dovremo finire il lavoro, dice il presidente americano. La Commissione europea va verso la proposta dell'apertura del primo gruppo di capitoli negoziali o cluster sull'adesione dell'Ucraina al Consiglio Affari Generali già del 16 giugno. L'incontro precede il summit dei leader europei del 18-19 giugno, che potrà esprimersi su questa proposta. A breve ci sarà anche la proposta di aprire un altro cluster per la Moldavia. A concorrere all'accelerazione è stato anche l'arrivo di Peter Maggiar, capo del governo di Budapest. La proposta di riforma della legge elettorale approderà in aula alla Camera per la discussione generale il 26 giugno. Il testo è stato infatti inserito nell'ordine del giorno della conferenza dei capigruppi su richiesta della maggioranza. La decisione ha provocato la protesta delle opposizioni e l'ennesima forzatura di una maggioranza ossessionata dal cambiare le regole del gioco, dice Braga del PD, insieme ai colleghi del Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra e Più Europa. Nessuna mancanza di rispetto, abbiamo accolto i rilievi delle opposizioni, aspettiamo la fine della discussione per depositare il nuovo testo, la replica di Donzelli da Fratelli d'Italia. Un operaio di 35 anni ucraino è morto schiacciato da un pallet mentre scaricava pannelli fotovoltaici. L'incidente sul lavoro è avvenuto a Francoforte, nel Siracusano, ieri, giornata nella quale si sono registrati altri 3 morti sul lavoro. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, l'uomo era impegnato in operazioni di trasporto di materiale di un camion tramite muletto e per cause in corso d'accertamento è stato travolto da un pallet carico di pannelli. Il tennis si chiude tra dolore e lacrime. Il Roland Garros di Jasmin Paolini, l'azzurra, esce di scena al secondo turno sconfitta dall'argentina Solana Sierra con il punteggio di 3-6, 6-4, 6-3 dopo quasi 2 ore di gioco. Una sconfitta amara per la tennista toscana, fortemente condizionata dai problemi alla caviglia sinistra che da settimane ne limitano il rendimento e che l'avevano già costretta a rinunciare al torneo del doppio. È tutto, alla prossima edizione.

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

0: è l'una e tre minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Sei su Top Italia Radio. Interagisci con noi. Scrivici al 349 722 5831.

0: It's Friday then, it's Saturday, Sunday, what?
1: Su Top Italia Radio, c'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349-722-5831.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

una chiamata, mal di testa. Ti lascio scivolare via. Scappiamo via sempre di fretta.

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.